0: latte e miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006. Io lo so.

sono verdi gli alberi e a rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: 92 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: garçon, ho un'idea.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Notte Lieve.
1: Balla per me,
0: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: quando.
1: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole,

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: A Gioia Tauro, presidio in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore dei portuali, con appuntamento alle ore 9.30 all'ingresso doganale. I sindacati Orsa Mari e Porti e USB Calabria chiedono il riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici, dopo la mancata convocazione del tavolo tecnico annunciato a maggio. Contestato anche un emendamento sulla possibilità di ricorrere direttamente al lavoro interinale. La Calabria ospiterà Will Camp 2026, l'appuntamento nazionale dedicato alle nuove generazioni del sindacato Will, in programma dal 28 al 30 settembre al Popilia Country Resort di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. 3 giornate di confronto e formazione riunite sotto il titolo Contiamoci per costruire il futuro. All'iniziativa parteciperà anche il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Il Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra Calabria e Basilicata, rafforza la collaborazione con i carabinieri forestali per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. A Rotonda, il generale Fabrizio Parrulli ha incontrato i comandanti dei Carabinieri Parchi d'Italia per un confronto sulle attività. Il commissario straordinario Luigi Lirangi ha evidenziato l'importanza della sinergia per il controllo del territorio. Sono 20 i reparti impegnati in Italia nella tutela di 1.328.000 ettari di aree protette. Circa 80 aziende nell'area mercato di Via Roma, 4 nuovi presidi Slow Food, l'Agliorosa di Nicastro, la Pesca Tardiva di Magisano, l'Oliva Geracese e i fagioli Pappaluni dell'Aspromonte, uno stand istituzionale in Piazza San Carlo con incontri, degustazioni, laboratori del gusto ed eventi che vedono lavorare insieme Slow Food Calabria, ARSAC, la Regione e i 13 GAL regionali. Questi i numeri della Calabria straordinaria a Terra Madre 2026. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
8: Terra Madre 2026 vede la Calabria protagonista dopo essere stata protagonista a Tropea con anteprima Terra Madre, che è stata peraltro la prima manifestazione di Slow Food dopo la perdita di Carlo Petrini. E qui siamo con 80 aziende, 4 nuovi presidi che sono il frutto di un progetto con Slow Food. Presidiamo la Calabria, che avrà una sua fase successiva, perché noi vogliamo ulteriormente valorizzare le nostre varietà a rischio, quelle varietà che sono ancora eroicamente tenute in vita da agricoltori o allevatori che non hanno reciso le proprie radici, hanno deciso di restare e hanno quindi deciso di eccellere nelle produzioni di nicchia e di qualità. E noi vogliamo che tutto questo diventi un veicolo per raccontare al mondo che la Calabria dà al nostro paese il primato assoluto nel continente in termini di biodiversità, perché un terzo della biodiversità del nostro paese si trova in Calabria.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
0: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

0: Radio Latte Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 6 in punto.
1: Lo so che non ci potete credere. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Non ci potete credere che lunedì ci sono delle facce da citofono. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prima di dare il via ufficiale alla nostra giornata, sentiamo cosa ha da dirci Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Lunedì 28 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, ancora la luna che ti aiuta, c'è una grande energia che può diventare anche collera se qualcuno non ti dà retta. D'altronde negli ultimi mesi ne hai passate di tutti i colori, è tempo di riprendere un progetto, un programma, probabilmente la tua pazienza è stata messa alla prova, ma tra oggi e domani avrai voglia di mettere i puntini sulle i. Toro, è un cielo particolare, non complicato, però soprattutto nell'ambito della professione ci sono state delle tensioni, magari anche delle piccole delusioni. Le grandi occasioni arriveranno l'anno prossimo, bisogna lavorare per questo. Amore sottotono. I gemelli hanno una buona vitalità, tanta voglia di fare. La giornata di oggi parte in maniera valida e poi dal punto di vista sentimentale bisogna metterci un po' di impegno. Magari non è colpa tua, hai a che fare con una persona che non ti risponde, che è un po' chiusa. I single aspettano tempi migliori. Cancro, questa luna tesa, nervosa, potrebbe portare qualche discussione di troppo, anche perché hai voglia di chiarire tutto quello che non va. I risultati non mancano, anzi io devo fare un applauso a tutti quelli che hanno mantenuto il proprio ruolo e soprattutto hanno portato anche la propria esperienza in altri luoghi, perché il successo dal punto di vista lavorativo non manca. Leone, sono giornate in cui la prima cosa da fare è ritrovare forza fisica. Marte aggiunge dinamismo e penso proprio che chi tra luglio e agosto ha avuto un problema personale ora potrà stare meglio. Dedica un po' di attenzione al riposo, attenzione all'amore, anche perché c'è stata qualche lontananza psicologica o fisica che ora andrebbe colmata. Vergine, si apre una settimana interessante, io parlo sempre del 2027, ci siamo quasi, le settimane scorrono e corrono in fretta, perché Giove sarà nel tuo segno, quindi è evidente che di fronte a tante tensioni vissute di recente, magari anche una piccola rivoluzione che ti ha spiazzato, tu stai aspettando l'anno prossimo che sarà di stabilità. Anche chi lavora per un'azienda che ha avuto una crisi sa che tutto si sistemerà o avrà un altro percorso entro poco. L'amore va curato nel dettaglio. Bilancia, oggi sei coinvolto da una certa tensione, luna e Marte dissonanti, le tue idee sono valide, comunque è un periodo in cui ricevi consensi, ma non tutti sono d'accordo con te. Se ieri hai avvertito un po' di tensione nervosa, un po' di stanchezza, oggi cerca di recuperare. Scorpione, Venere nel segno rende affascinanti. A volte i nati sotto questo segno zodiacale vogliono sapere tutto degli altri e dicono poco di sé, ma questa è una forma di autodifesa. Io penso proprio che tra martedì e mercoledì avrai voglia invece di parlare, mettere in chiaro tutto quello che non va. Sagittario, grande la protezione di queste stelle con Giove e Saturno in ottimo aspetto, e tutto quello che impedisce la tua evoluzione va bloccato. Insomma, adesso devi parlare di te, devi farti notare, in qualche modo anche situazioni di lavoro devono essere affrontate con grande coraggio. Guarda con attenzione ciò che accade nelle prossime ore. Capricorno, è vero, la tensione non manca, da ieri hai un atteggiamento più riflessivo, forse chiuso, vuoi affrontare con determinazione un problema e superarlo. Il lavoro che stai portando avanti prepara una conferma per il futuro. Amore in recupero. Acquario, Venere, Giove sono in aspetto critico, lo sto dicendo da un po'. È vero che l'Acquario non ama vivere in conflitto, però in questo periodo pare che tutto sia in ritardo, non per colpa tua. Contratti, accordi, anche l'amore attraverso una revisione. Pesci, un cielo valido, il cuore cerca l'amore e può trovarlo. Quindi mi raccomando, se siete single, guardatevi attorno, ma cercate anche persone non complicate. Il naufragarne è dolce in questo mare. Forse una relazione troppo serena può sembrare meno coinvolgente? Non è così. Vi abbraccio, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

0: Report.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Sun Report è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sun Report, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it. Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, ancora la luna che ti aiuta, c'è una grande energia che può diventare anche collera se qualcuno non ti dà retta. D'altronde negli ultimi mesi ne hai passate di tutti i colori, è tempo di riprendere un progetto, un programma, probabilmente la tua pazienza è stata messa alla prova, ma tra oggi e domani avrai voglia di mettere i puntini su lei. Toro, è un cielo particolare, non complicato, però soprattutto nell'ambito della professione ci sono state delle tensioni, magari anche delle piccole delusioni. Grandi occasioni arriveranno l'anno prossimo, bisogna lavorare per questo. Amore sottotono. I gemelli hanno una buona vitalità, tanta voglia di fare. La giornata di oggi parte in maniera valida e poi dal punto di vista sentimentale bisogna metterci un po' di impegno. Magari non è colpa tua, hai a che fare con una persona che non ti risponde, che è un po' chiusa. I single aspettano tempi migliori. Cancro, questa luna tesa, nervosa, potrebbe portare qualche discussione di troppo, anche perché hai voglia di chiarire tutto quello che non va. I risultati non mancano, anzi io devo fare un applauso a tutti quelli che hanno mantenuto il proprio ruolo e soprattutto hanno portato anche la propria esperienza in altri luoghi, perché il successo dal punto di vista lavorativo non manca. Leone, sono giornate in cui la prima cosa da fare è ritrovare forza fisica. Marte aggiunge dinamismo e penso proprio che chi tra luglio e agosto ha avuto un problema personale ora potrà stare meglio. Dedica un po' di attenzione al riposo, attenzione all'amore, anche perché c'è stata qualche lontananza psicologica o fisica che ora andrebbe colmata. Vergine, si apre una settimana interessante, io parlo sempre del 2027, ci siamo quasi, le settimane scorrono e corrono in fretta, perché Giove sarà nel tuo segno, quindi è evidente che di fronte a tante tensioni vissute di recente, magari anche una piccola rivoluzione che ti ha spiazzato, tu stai aspettando l'anno prossimo che sarà di stabilità. Anche chi lavora per un'azienda che ha avuto una crisi sa che tutto si sistemerà o avrà un altro percorso entro poco. L'amore va curato nel dettaglio. Bilancia, oggi sei coinvolto da una certa tensione, luna e Marte dissonanti, le tue idee sono valide, comunque è un periodo in cui ricevi consensi, ma non tutti sono d'accordo con te. Se ieri hai avvertito un po' di tensione nervosa, un po' di stanchezza, oggi cerca di recuperare. Scorpione, Venere nel segno rende affascinanti. A volte i nati sotto questo segno zodiacale vogliono sapere tutto degli altri, dicono poco di sé, ma questa è una forma di autodifesa. Io penso proprio che tra martedì e mercoledì avrai voglia invece di parlare, mettere in chiaro tutto quello che non va. Sagittario, grande la protezione di queste stelle con Giove e Saturno in ottimo aspetto, e tutto quello che impedisce la tua evoluzione va bloccato. Insomma, adesso devi parlare di te, devi farti notare, in qualche modo anche situazioni di lavoro devono essere affrontate con grande coraggio. Guarda con attenzione ciò che accade nelle prossime ore. Capricorno, è vero, la tensione non manca, da ieri hai un atteggiamento più riflessivo, forse chiuso, vuoi affrontare con determinazione un problema e superarlo. Il lavoro che stai portando avanti prepara una conferma per il futuro. Amore in recupero. Acquario, Venere, Giove sono in aspetto critico, lo sto dicendo da un po'. È vero che l'Acquario non ama vivere in conflitto, però in questo periodo pare che tutto sia in ritardo, non per colpa tua. Contratti, accordi, anche l'amore attraverso una revisione. Esci un cielo valido, il cuore cerca l'amore e può trovarlo. Quindi mi raccomando, se siete single, guardatevi attorno, ma cercate anche persone non complicate. Il naufragarne è dolce in questo mare. Forse una relazione troppo serena può sembrare meno coinvolgente? Non è così.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele.
4: miele.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Smart.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
1: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
3: Brunch dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
1: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
3: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
6: Latte Miele.
7: Questa cosa vale per chi vuole scoccare la colazione al bar, è uguale, ci lasciate il numero di telefono del vostro bar e niente, fatevi trovare lì, così almeno quando chiameremo il bar potete scoccare la colazione. Ultimo giro di saluti, Giovanna da Reggio Calabria, buongiorno, che mi manda il suo buongiornissimo caffè a quest'ora del mattino, e poi salutiamo anche Enzo che ci sta ascoltando anche lui dalla provincia di Milano. Adesso la linea va alla nostra redazione per conoscere quelle che sono le ultime notizie.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19€ al litro per il gasolio e di 1,99€ al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata, è l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
11: Latte e miele. Cerco.

pinguini tattici nucleari. Intanto ci arrivano messaggi ancora per quanto riguarda il prezzo della benzina calmierato. Non fatelo adesso, aspettate a fare carburante e aspettate le 8 quando riapriranno i distributori, così almeno ci sarà il nuovo prezzo e risparmiate qualcosa. Saluto anche Luciano di Roma che dice: il mio caffè sempre con Zanni, e buona giornata a tutti voi e buon inizio di settimana. Adesso arriva il nostro disco latte miele e subito dopo sarà il momento di lanciare il quiz a colazione, come d'abitudine, come facciamo praticamente tutti i giorni. Questa è Ernia con Dedica. Che non...

0: máquina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nostro disco Latte e Miele di Ernia dedica qui su Latte e Miele, appunto. Buongiorno, in colazione da Zanni, stiamo facendo colazione, ci stiamo distraendo con i vari caffè che arrivano virtualmente al 335-787-1910, ma mi sa che oggi una colazione riusciremo ad offrirla. Mi sa che prendiamo due piccioni con una fava, compleanno e scroccamento della colazione. Adesso però, come da abitudine, è il momento del lancio del quiz. Io lo so che voi siete preparatissimi, ve l'ho fatta anche un pochettino più complicata del solito oggi. Diciamo, il quiz a colazione è il seguente: parlo senza bocca e sento senza orecchie, non ho corpo ma prendo vita con il vento. Cosa sono? Ve lo ripeto: parlo senza bocca e sento senza orecchie, non ho corpo ma prendo vita con il vento. Cosa sono? 335-787-1910, avete un po' di tempo per pensare alla soluzione, perché come d'abitudine la daremo proprio in fondo, in coda a colazione da Zanni.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità, Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama il 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: A Gioia Tauro, presidio in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore dei portuali, con appuntamento alle ore 9.30 all'ingresso doganale. I sindacati Orsa Mari e Porti e USB Calabria chiedono il riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici, dopo la mancata convocazione del tavolo tecnico annunciato a maggio. Contestato anche un emendamento sulla possibilità di ricorrere direttamente al lavoro interinale. La Calabria ospiterà Will Camp 2026, l'appuntamento nazionale dedicato alle nuove generazioni del sindacato Will, in programma dal 28 al 30 settembre al Popilia Country Resort di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Tre giornate di confronto e formazione riunite sotto il titolo Contiamoci per costruire il futuro. All'iniziativa parteciperà anche il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Il Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra Calabria e Basilicata, rafforza la collaborazione con i carabinieri forestali per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. A Rotonda, il generale Fabrizio Parrulli ha incontrato i comandanti dei Carabinieri Parchi d'Italia per un confronto sulle attività. Il commissario straordinario Luigi Lirangi ha evidenziato l'importanza della sinergia per il controllo del territorio. Sono 20 i reparti impegnati in Italia nella tutela di 1.328.000 ettari di aree protette. Circa 80 aziende nell'area mercato di Via Roma, 4 nuovi presidi slow food, l'Aiorosa di Nicastro, la pesca tardiva di Magisano, l'oliva geracese e i fagioli pappaluni dell'Aspromonte, uno stand istituzionale in piazza San Carlo con incontri, degustazioni, laboratori del gusto ed eventi che vedono lavorare insieme Slow Food Calabria, ARSAC, la regione e i 13 GAL regionali. Questi i numeri della Calabria straordinaria a Terra Madre 2026. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
11: Terra Madre 2026 vede la Calabria protagonista dopo essere stata protagonista a Tropea con anteprima Terra Madre, che è stata peraltro la prima manifestazione di Slow Food dopo la perdita di Carlo Petrini. E qui siamo con 80 aziende, 4 nuovi presidi che sono il frutto di un progetto con Slow Food. Presidiamo la Calabria, che avrà una sua fase successiva, perché noi vogliamo ulteriormente valorizzare le nostre varietà a rischio, quelle varietà che sono ancora eroicamente tenute in vita da agricoltori o allevatori che non hanno reciso le proprie radici, hanno deciso di restare e hanno quindi deciso di eccellere nelle produzioni di nicchia e di qualità. E noi vogliamo che tutto questo diventi un veicolo per raccontare al mondo che la Calabria dà al nostro paese il primato assoluto nel continente in termini di biodiversità, perché un terzo della biodiversità del nostro paese si trova in Calabria.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: Sempre aggiornati sul latte e miele.
14: 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
18: Grazie, ma no, grazie.
19: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
20: Il nostro quiz a colazione. Allora, parlo senza bocca e sento senza orecchie. Non ho corpo, ma prendo vita con il vento. Cosa sono? Adesso però ascoltiamo Sergio Caputo con Bimba se sapessi dal 1983.

0: Il nostro viaggio ci ha portato nel 1988, Gianna Nannini con Ehi Bionda, ma adesso mi sa che una bionda la chiamiamo, credo, non lo so, me lo immagino, una ragazza che ha compiuto gli anni venerdì, ma siccome noi ogni tanto siamo in ritardo, ma anche perché non avevamo posto venerdì per festeggiarla, lo facciamo questa mattina, proviamo a chiamarla. Sentiamo, già squilla il telefono, incredibile. Pronto? Ciao Sara, sono Alberto Zanni e volevamo farti gli auguri in ritardo per il tuo compleanno.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, stavi ancora dormendo, Sara?
1: Eh?
0: Stavi ancora dormendo?
1: No, ero sveglia.
0: Sei già sveglia.
1: Sì, mi stavo facendo una colazione.
0: Ah, stai già facendo colazione, ma non al bar, colazione da Zanni, no. Cioè nel senso che te la stai facendo a casa.
1: Eh beh, certo.
0: Senti,
1: certo,
0: con che cosa fai colazione?
1: Ma un caffè, un ginseng e poi una brioche.
0: Ecco, Sara, possiamo chiederti anche che lavoro fai?
1: Impiegata in una metalmeccanica.
0: Ah, ok, va bene. Quindi hai bisogno del caffè e dell'energia, insomma, di Radio Latte e Miele per diciamo così, per affrontare la giornata, in questo caso la settimana. Come hai festeggiato il compleanno, visto che mi hanno segnalato che era venerdì?
1: Sì, l'ho festeggiato con i colleghi, cioè ho portato delle brioche ai colleghi che mi hanno fatto, quelle del bar, le ragazze del bar.
0: Ecco,
1: no?
0: Che salutiamo. Esatto, perché scusami, salutiamo il bar, che so che ascolta sempre Latte e Miele, però con un'attenzione particolare ti devo

0: su Radio Latte Miele, Max Gazzè con Fuori Casa, verso casa, fuori casa, tutto chi suona, chi citofona a quest'ora del mattino, boh, chiunque, per chi è che citofona a quest'ora del mattino? Sicuramente chi non ha ancora la soluzione in mano al nostro quiz a colazione, ve lo ripeto per i ritardatari, per quelli che si sono sintonizzati ora. Parlo senza bocca e sento senza orecchie, non ho corpo ma prendo vita con il vento. Cosa sono? Mario d'Alba Adriatica, non farlo spiritoso, le puzzette mi ha scritto, dai. Poi c'è anche Serena che ha mandato un WhatsApp al 335-787-1910. L'eco ci scrive: secondo voi qual è la soluzione al nostro quiz? Rapidi, magari anche con dei messaggi vocali.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti.

0: partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebinfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebinfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media partner, Radio Latte Miele.
1: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
3: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
3: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: Marco Mengoni, mandare tutto all'aria. Messaggio di servizio per Eleonora. Guarda che il tuo messaggio vocale che hai mandato non si sente, quindi possiamo farci nulla. Dobbiamo dare la soluzione al nostro quiz a colazione. Parlo senza bocca e sento senza orecchie. Non ho corpo, ma prendo vita con il vento. Cosa sono? Bah. Sergio dice il tornado, tornado, tornado. Anna di Latina invece ci scrive l'eco. Anche Deborah di Margherita di Savoia in provincia di Foggia dice l'eco. E la risposta esatta al nostro quiz è proprio l'eco, l'eco, l'eco, l'eco. Lo so che era difficile, ragazzi, bisognava arrivarci. Però stamattina abbiamo voluto farvi spremere il cervello il più possibile, giusto per allenarvi al fatto che è solo l'inizio della settimana. Comunque domani torneremo ancora una volta con il quiz a colazione.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: Pipù con Dimmi di sì, c'è Claudia che si lamenta, fa polemica perché dice oh troppo difficile il quiz di oggi. Vabbè dai, domani ve lo faccio più semplice. State con noi perché tra poco arriverà Francesco Bianco con Wake Up. Latte e miele.
1: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose.

0: 8 e 1.
1: Sono arrivati in ritardo gli amici che volevano dare risposta al nostro quiz. Ancora Walter di Milano continua a dire: No, secondo me è il tornado, il tornado. È tornato invece Francesco Bianco.
2: Buongiorno. Bella battuta subito così di prima mattina.
1: Di lunedì, iniziamo bene, capito?
2: Ma qual era il quiz?
1: Il quiz, e adesso devo andarlo a riprendere. Abbiamo spento tutto qui.
2: Va bene, ok.
1: Comunque la risposta era l'eco.
2: L'eco.
1: Cos'è che era? Non ha bocca. Me lo ricordo più, ragazzi.
2: Bene, ti vedo lucido. Molto bene.
1: Mi ha preso in contropiede. Era piuttosto lungo, è difficile. Vabbè, comunque la risposta
2: l'eco era così. Ecco. Che è femminile, ricordatevelo.
1: La eco.
2: Mi raccomando, dovete poi pensare che sia femminile. Per fortuna c'è Paolo Fox ora.
1: Va bene,
2: noi vai a riposare.
1: Io vado a riposare, torno domani mattina alle 7. Grazie al nostro Orazio. Io sono Alberto Zanni e ritorno domani con colazione da Zanni alle 6.
3: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Lunedì 28 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, ancora la luna che ti aiuta, c'è una grande energia che può diventare anche collera se qualcuno non ti dà retta. D'altronde, negli ultimi mesi ne hai passate di tutti i colori, è tempo di riprendere un progetto, un programma. Probabilmente la tua pazienza è stata messa alla prova, ma tra oggi e domani avrai voglia di mettere i puntini sulle i. Toro, è un cielo particolare, non complicato, però soprattutto nell'ambito della professione ci sono state delle tensioni, magari anche delle piccole delusioni. Le grandi occasioni arriveranno l'anno prossimo, bisogna lavorare per questo. Amore sottotono. I gemelli hanno una buona vitalità, tanta voglia di fare. La giornata di oggi parte in maniera valida e poi, dal punto di vista sentimentale, bisogna metterci un po' di impegno. Magari non è colpa tua, hai a che fare con una persona che non ti risponde, che è un po' chiusa. I single aspettano tempi migliori. Cancro, questa luna tesa, nervosa, potrebbe portare qualche discussione di troppo, anche perché hai voglia di chiarire tutto quello che non va. I risultati non mancano, anzi io devo fare un applauso a tutti quelli che hanno mantenuto il proprio ruolo e soprattutto hanno portato anche la propria esperienza in altri luoghi, perché il successo dal punto di vista lavorativo non manca. Leone, sono giornate in cui la prima cosa da fare è ritrovare forza fisica. Marte aggiunge dinamismo e penso proprio che chi tra luglio e agosto ha avuto un problema personale ora potrà stare meglio. Dedica un po' di attenzione al riposo, attenzione all'amore, anche perché c'è stata qualche lontananza psicologica o fisica che ora andrebbe colmata. Vergine, si apre una settimana interessante, io parlo sempre del 2027, ci siamo quasi, le settimane scorrono e corrono in fretta, perché Giove sarà nel tuo segno, quindi è evidente che di fronte a tante tensioni vissute di recente, magari anche una piccola rivoluzione che ti ha spiazzato, tu stai aspettando l'anno prossimo che sarà di stabilità. Anche chi lavora per un'azienda che ha avuto una crisi sa che tutto si sistemerà o avrà un altro percorso entro poco. L'amore va curato nel dettaglio. Bilancia, oggi sei coinvolto da una certa tensione, luna e Marte dissonanti, le tue idee sono valide, comunque è un periodo in cui ricevi consensi, ma non tutti sono d'accordo con te. Se ieri hai avvertito un po' di tensione nervosa, un po' di stanchezza, oggi cerca di recuperare. Scorpione, Venere nel segno rende affascinanti. A volte i nati sotto questo segno zodiacale vogliono sapere tutto degli altri e dicono poco di sé, ma questa è una forma di autodifesa. Io penso proprio che tra martedì e mercoledì avrai voglia invece di parlare, mettere in chiaro tutto quello che non va. Sagittario, grande la protezione di queste stelle con Giove e Saturno in ottimo aspetto, e tutto quello che impedisce la tua evoluzione va bloccato. Insomma, adesso devi parlare di te, devi farti notare, in qualche modo anche situazioni di lavoro devono essere affrontate con grande coraggio. Guarda con attenzione ciò che accade nelle prossime ore. Capricorno, è vero, la tensione non manca, da ieri hai un atteggiamento più riflessivo, forse chiuso, vuoi affrontare con determinazione un problema e superarlo. Il lavoro che stai portando avanti prepara una conferma per il futuro. Amore in recupero. Acquario, Venere, Giove sono in aspetto critico, lo sto dicendo da un po'. È vero che l'Acquario non ama vivere in conflitto, però in questo periodo pare che tutto sia in ritardo. ritardo non per colpa tua. Contratti, accordi, anche l'amore attraverso una revisione. Esci un cielo valido, il cuore cerca l'amore e può trovarlo. Quindi, mi raccomando, se siete single, guardatevi attorno, ma cercate anche persone non complicate. Il naufragarne è dolce in questo mare. Forse una relazione troppo serena può sembrare meno coinvolgente? Non è così. Vi abbraccio, a domani!
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10.

0: Amica Annalisa con Madame qui su Radio Latte Miele, partiamo così in questo lunedì 28 settembre, c'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, siete già in fila al distributore IPO Eni. Insomma, sapete che da questa mattina Eni ha definito anche l'ora, è dalle 8 di questa mattina, quindi da pochi minuti fa. Invece IP l'ora io non l'ho trovata, però credo che anche loro da questa mattina. Poi per tutto il mese di ottobre la misura è estensibile anche per il mese di novembre e dicembre, forse, vediamo. Adesso partono con ottobre come sperimentazione, vedremo quello che succederà. Poi parleremo anche delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. Pochissima gente è andata a votare, però si vota anche oggi, mi raccomando, calabresi. E poi la cenere lavica sull'Etna, ha prolungato fino a mezzogiorno lo stop all'aeroporto di Catania.
1: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Niente Miele.
1: Il cielo ha una porta sola.
0: Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Ed eccola Achille Lauro con la città degli angeli qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo ancora di Medio Oriente, perché vi ricordate quello che è successo ovviamente 7 ottobre del 2023, l'offensiva di Hamas contro centinaia di israeliani. È stato veramente l'11 settembre di Israele, ma sapete anche che alcuni giornali importanti israeliani qualche settimana fa hanno accusato Netanyahu di essere stato avvertito di questo possibile attacco del 7 ottobre da parte dell'emiro degli Emirati Arabi. C'erano molti dettagli, c'era anche questa telefonata lunga 45 minuti. Ora però gli stessi giornali sostengono che l'Egitto ha chiamato ripetutamente Tel Aviv per avvisarla anche 48 ore prima dell'evento. I servizi segreti egiziani, che sono molto potenti, si sono messi in contatto diverse volte con il Mossad, che è il servizio segreto estero israeliano, per avvertirlo che ci sarebbe stato questo attacco, ma niente è stato fatto.
1: Wake up!

0: Non c'è di che, Willy Peyote, Radio Latte e Miele. Dopo Grazie no grazie ha fatto anche il Non c'è di che, chissà la prossima come sarà. Allora, parliamo di quello che succede a Garlasco, perché oggi si arriva a un passaggio decisivo. Perché? Perché scadono i termini delle indagini preliminari su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non si tratta di una sentenza, ovviamente, ma del deposito di nuove consulenze tecniche da parte della procura di Pavia. Dopo il primo avviso di chiusura indagini inviato a maggio, la procura ha svolto ulteriori approfondimenti tecnici per rispondere ai dubbi sollevati dai legali di Sempio: orme delle scarpe, nuove perizie per verificare la compatibilità o meno delle calzature, DNA e antropometria, integrazioni sulle analisi del materiale genetico e sulle misurazioni corporee, le dimensioni dei piedi, l'altezza, tutte caratteristiche importanti, e poi accertamenti sui soccorsi del 2007. Negli ultimi giorni sono stati ascoltati l'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, e i militari attivi nelle indagini originarie del 2007. La contestazione della difesa di Sempio sostengono che le misurazioni del suo piede siano del tutto incompatibili con le impronte consuali rilasciate sul luogo del delitto, e ora vedremo, perché deciderà quindi a un certo punto il tribunale se rinviarlo a giudizio o archiviare il caso.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Latte Miele.
0: Quando torniamo qui su Latte Miele cerchiamo di capire come si è arrivati allo sconto della benzina da parte di Eni e IP. Prima vi lascio a C'è chi dice no di Vasco Rossi, poi Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni. A tra poco.

0: Eccolo Claudio Baglioni qui su Radio Latte e Miele. Allora, Eni e IP che controllano circa il 40% del mercato italiano con oltre 8.000 stazioni hanno stabilito un tetto ai prezzi dei carburanti di circa 17 centesimi inferiori ai listini di venerdì. La misura parte questa mattina, è già partita in realtà nei distributori Eni, ma immagino anche in quelli IP, anche se non ho trovato la comunicazione ufficiale dell'ora. Allora, l'iniziativa garantirà un risparmio stimato in quasi 200 milioni di euro al mese per famiglie e imprese, che potrebbero salire fino a 600 milioni complessivi nell'ipotesi di una proroga fino a dicembre, perché è per un mese, 30 giorni da oggi, però forse se la cosa funziona, come dire, va avanti fino a dicembre. Allora, il tetto ai prezzi comporterà per Eni IP minori entrate naturalmente nella distribuzione per qualche decina di milioni di euro al mese, fino a poco meno di 100 per Eni su circa 1 miliardo e 3 di ricavi mensili. Il sacrificio in realtà è marginale rispetto ai profitti complessivi, perché le tensioni geopolitiche e i conflitti hanno fatto impennare i margini di raffinazione da poco più di 10 a circa 40 dollari al barile, e sia Eni che IP hanno aziende di raffinazione, quindi hanno pensate che nel secondo trimestre del 2006 il fatturato di Eni è cresciuto di 5,4 miliardi di euro, quindi bravi, ma ci stanno regalando 100 milioni rispetto ai 5,4 in più che hanno guadagnato rispetto all'anno precedente solo in un trimestre.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Lo strano percorso Max Pezzali qui su Radio Latte e Miele. Finito il Måneskin Gate, perché sapete che tutti erano curiosi di sapere se al matrimonio di Damiano e di Daov c'erano anche i suoi ex colleghi, futuri colleghi, anche sì, c'erano, è uscita fuori la foto, c'erano anche loro al matrimonio. Siamo tutti più tranquilli, siamo tranquilli anche per quanto riguarda le previsioni del tempo, perché bene o male il tempo rimarrà stabile, nel senso che ci sarà il sole sicuramente almeno fino al 30 settembre. Dal 1 ottobre potrebbe arrivare qualcosa, qualche pioggia al nord, ma niente di particolarmente severo. Dovrebbero cominciare, speriamo che lo facciano, perché è importante, le piogge, quelle classicamente autunnali.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
10: Grazie, ma no, grazie.
11: Quando design e stile graffiante incontrano l'e cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese.

0: mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
2: Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
2: in via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
1: Telefono 0963 26 3198.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Io di te non ho paura, eccola Emma qui su Radio Latte e Miele. Allora, caro Libri, aumentano i prestiti delle famiglie per studiare. Questa è una pessima notizia, perché non si dovrebbe arrivare a chiedere prestiti per far studiare i figli. Ci dovrebbe essere un aiuto, insomma un intervento pubblico per aiutare. Il dato in realtà riguarda la capitale, quindi riguarda Roma, e a Roma sono tante le famiglie che hanno dovuto ricorrere alla richiesta di un prestito per studiare, richiesti finanziamenti da oltre 7.000 euro. Il 32% delle richieste è arrivato proprio da coppie sopra i 50 anni che hanno figli alle elementari o alle medie, quindi davvero una notizia che dovrebbe far riflettere la politica. Ma se ci pensate, i costi medi negli ultimi anni per un figlio a scuola sono cresciuti di quasi 1.000 euro.
1: Latte e Miele, Wake Up,

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon lunedì 28 settembre 2026 da Francesco Bianco. Cerchiamo di capire quali siano le notizie più importanti della giornata. Partiamo dall'Etna, perché terzo giorno di stop ai voli a Catania. Non si sa esattamente quando riaprirà lo scalo, forse fino a mezzanotte, non lo sappiamo, perché sapete che lì dipende da cosa decide la natura. E poi i carburanti, scattano i prezzi calmierati di Eni, si è unita anche IP. Dalle 8 di questa mattina è possibile fare rifornimento in queste, negli 8.000 punti vendita di queste due grandi compagnie petrolifere, con il prezzo con uno sconto di 17 centesimi. E poi ancora tante notizie di cronaca. Abbiamo già parlato di Garlasco, perché oggi si chiudono le indagini. Dobbiamo capire se Sempio verrà rinviato a giudizio, quindi se ci sarà davvero il processo oppure no.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Latte Miele.

0: Paparazzi, c'è Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Allora, occupiamoci anche delle elezioni suppletive a Reggio Calabria, perché i dati ci dicono che pochissime persone sono andate a votare. Ieri l'affluenza alle 23 si è fermata, pensate, al 15%, quindi davvero pochissima gente, in calo di 25 punti rispetto alle ultime elezioni, però si votava solo una giornata, quindi abbiamo la speranza che qualcosa possa capitare oggi. Sapete che si è resa necessaria questa elezione suppletiva a Reggio Calabria perché il sindaco era deputato, ora è diventato sindaco, e sapete che i sindaci delle grandi città non possono essere anche deputati o senatori. Ecco perché si è liberato un posto. È un test importante soprattutto all'interno del centrodestra, perché per la prima volta Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si confronta con delle elezioni legislative.
1: Wake up!

0: spirituale con l'accento sulla E, Biagio Antonacci insieme a Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che bisogna risparmiare soldi, il governo deve farlo assolutamente, e ora arriva una direttiva per un taglio delle spese per tutti i ministeri di 100,9 milioni di euro per il 2027, raddoppiando l'obiettivo di 50,9 invece che era per il 2026. Quindi si continua a tagliare soldi ai ministeri. La stretta riguarda i ministri senza portafoglio, i sottosegretari alla presenza del Consiglio, i dipartimenti e le strutture di missione. Praticamente Palazzo Chigi, che è la sede del governo, la sede della presidenza del Consiglio. I ministri senza portafoglio sono tutti le dirette dipendenze di Giorgia Meloni, però loro ancora di più, perché appunto devono chiedere ogni volta la possibilità di spendere soldi. Ci sono anche delle limitazioni, si sono decise, sulle consulenze, che costano molto, e anche su alcuni convegni che, secondo la ragioniera di Stato, sono abbastanza inutili e quindi non dovranno più essere sostenuti dai soldi pubblici.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: A Gioia Tauro, presidio in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore dei portuali, con appuntamento alle ore 9.30 all'ingresso doganale. I sindacati Orsa Mari e Porti e USB Calabria chiedono il riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici, dopo la mancata convocazione del tavolo tecnico annunciato a maggio. Contestato anche un emendamento sulla possibilità di ricorrere direttamente al lavoro interinale. La Calabria ospiterà Will Camp 2026, l'appuntamento nazionale dedicato alle nuove generazioni del sindacato Will, in programma dal 28 al 30 settembre al Popilia Country Resort di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Tre giornate di confronto e formazione riunite sotto il titolo Contiamoci per costruire il futuro. All'iniziativa parteciperà anche il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Il Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra Calabria e Basilicata, rafforza la collaborazione con i carabinieri forestali per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. A Rotonda, il generale Fabrizio Parrulli ha incontrato i comandanti dei Carabinieri Parchi d'Italia per un confronto sulle attività. Il commissario straordinario Luigi Lirangi ha evidenziato l'importanza della sinergia per il controllo del territorio. Sono 20 i reparti impegnati in Italia nella tutela di 1.328.000 ettari di aree protette. Circa 80 aziende nell'area mercato di Via Roma, 4 nuovi presidi Slow Food, la Iorosa di Nicastro, la Pesca Tardiva di Magisano, l'Oliva Geracese e i fagioli Pappaluni dell'Aspromonte, uno stand istituzionale in Piazza San Carlo con incontri, degustazioni, laboratori del gusto ed eventi che vedono lavorare insieme Slow Food Calabria, ARSAC, la Regione e i 13 GAL regionali. Questi i numeri della Calabria straordinaria a Terra Madre 2026. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
10: Terra Madre 2026 vede la Calabria protagonista dopo essere stata protagonista a Tropea con anteprima Terra Madre, che è stata peraltro la prima manifestazione di Slow Food dopo la perdita di Carlo Petrini. E qui siamo con 80 aziende, 4 nuovi presidi che sono il frutto di un progetto con Slow Food. Presidiamo la Calabria, che avrà una sua fase successiva, perché noi vogliamo ulteriormente valorizzare le nostre varietà a rischio, quelle varietà che sono ancora eroicamente tenute in vita da agricoltori o allevatori che non hanno reciso le proprie radici, hanno deciso di restare e hanno quindi deciso di eccellere nelle produzioni di nicchia e di qualità. E noi vogliamo che tutto questo diventi un veicolo per raccontare al mondo che la Calabria dà al nostro paese il primato assoluto nel continente in termini di biodiversità, perché un terzo della biodiversità del nostro paese si trova in Calabria.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati.
11: sul latte miele.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: overdose d'amore e zucchero qui su Radio Latte e Miele. Parliamo invece di overdose di droga, perché sicuramente avete seguito la notizia dell'uccisione di Fabio Colapietro, 39 anni, in un appartamento a Torino durante un festino a base di alcol e droga. Nell'abitazione sono state ritrovate molte droghe sintetiche e tra loro la MDPHP, una droga sintetica nota sul mercato clandestino come Monkey Dust, che vuol dire polvere di scimmia, la chiamano anche la droga della scimmia. Appartiene alla famiglia dei catinoni sintetici, cioè agisce sul sistema nervoso centrale e provoca un'immediata energia, un'immediata euforia, ma poi c'è la rapida discesa, che in termini tecnici viene chiamato crash, e spinge i consumatori ad assunzioni ripetute. Costa molto poco, e questa era una droga che c'è da un po' di anni, la prima volta che è stata sintetizzata era gli anni 60, ma diciamo che da una decina d'anni è molto popolare in Gran Bretagna e anche nei paesi scandinavi, è arrivata anche in Italia recentemente. E qual è il problema? Che appunto quando arriva questo crash i consumatori vogliono assumere ripetutamente, vi dicevo costa molto poco, ma l'accumulo nel fisico provoca stati psicotici, deliri persecutori, aggressività incontrollabile e perdita della percezione del dolore.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Io no, c'è Jovanotti qui su Radio Latte Miele, il neo sessantenne. Ieri ha compiuto 60 anni, è sempre una cifra importante. Allora, occupiamoci anche di sport, perché ieri questa bella giornata di Coppa America, di pre-Coppa America, insomma, al Golfo di Napoli, ha vinto l'una rossa contro New Zealand e Napoli era veramente pronta ad accogliere il trionfo. Sembrava di essere a un vero e proprio stadio, quindi questo promette bene, perché sapete che c'è la Coppa America nel 2027 proprio a Napoli, e il fatto che tanta gente partecipi in modo così accorato è bello, perché rende ancora più interessante lo sport. Già che parliamo di sport, stasera ci sarà la partita delle partite per Mancini, perché dopo il pessimo esordio contro il Belgio, che ci ha battuti 2-0 in Nation League, stasera alle 20.45 su Rai 1 scende ancora in campo la nazionale, questa volta contro la Turchia, che ha perso contro la Francia. Nel nostro girone ci sono Belgio, Francia, Turchia e Italia. Se perdiamo stasera, davvero si mette malissimo.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Ma poi quando ti
4: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
5: Dalle nuvole.
6: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Latte e miele.

0: Perdono, c'è Tiziano Ferro qui su Radio Latte Miele. Questa canzone ormai ha 25 anni. Allora, ne compirebbe 90 invece domani Silvio Berlusconi. E ci sarà una festa in famiglia domani, come se il nostro Silvio fosse ancora qui. Una riunione di famiglia e non solo, per festeggiare il suo 90esimo compleanno. E quella che hanno organizzato i familiari dell'ex premier e presidente del Monza Calcio, che sapete è scomparso il 12 giugno del 2023. Location scelta per i festeggiamenti: uno dei luoghi a lui più cari, ovvero Villa Certosa in Sardegna, che anche se è stata venduta, in realtà sarà utilizzata forse per l'ultima volta dalla famiglia per celebrare i 90 anni di Berlusconi.
1: Latte Miele, wake up!

0: disco.
1: Italo Disco The Colors, Radio Latte Miele. Quando torniamo parleremo della decisione di Venezia di far crescere il ticket per l'ingresso, forse fino a 30 euro.

0: 9:58.
1: È sempre lunedì 28 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da tutta Radio Latte e Miele. C'è Paolo Fox e poi torniamo.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Lunedì 28 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, ancora la luna che ti aiuta, c'è una grande energia che può diventare anche collera se qualcuno non ti dà retta. D'altronde, negli ultimi mesi ne hai passate di tutti i colori, è tempo di riprendere un progetto, un programma. Probabilmente la tua pazienza è stata messa alla prova, ma tra oggi e domani avrai voglia di mettere i puntini sulle i. Toro, è un cielo particolare, non complicato, però soprattutto nell'ambito della professione ci sono state delle tensioni, magari anche delle piccole delusioni. Le grandi occasioni arriveranno l'anno prossimo, bisogna lavorare per questo. Amore sottotono. I gemelli hanno una buona vitalità, tanta voglia di fare. La giornata di oggi parte in maniera valida e poi, dal punto di vista sentimentale, bisogna metterci un po' di impegno. Magari non è colpa tua, hai a che fare con una persona che non ti risponde, che è un po' chiusa. I single aspettano tempi migliori. Cancro, questa luna tesa, nervosa, potrebbe portare qualche discussione di troppo, anche perché hai voglia di chiarire tutto quello che non va. I risultati non mancano, anzi io devo fare un applauso a tutti quelli che hanno mantenuto il proprio ruolo e soprattutto hanno portato anche la propria esperienza in altri luoghi, perché il successo dal punto di vista lavorativo non manca. Leone, sono giornate in cui la prima cosa da fare è ritrovare forza fisica. Marte aggiunge dinamismo e penso proprio che chi tra luglio e agosto ha avuto un problema personale ora potrà stare meglio. Dedica un po' di attenzione al riposo, attenzione all'amore, anche perché c'è stata qualche lontananza psicologica o fisica che ora andrebbe colmata. Vergine, si apre una settimana interessante, io parlo sempre del 2027, ci siamo quasi, le settimane scorrono e corrono in fretta, perché Giove sarà nel tuo segno, quindi è evidente che di fronte a tante tensioni vissute di recente, magari anche una piccola rivoluzione che ti ha spiazzato, tu stai aspettando l'anno prossimo che sarà di stabilità. Anche chi lavora per un'azienda che ha avuto una crisi sa che tutto si sistemerà o avrà un altro percorso entro poco. L'amore va curato nel dettaglio. Bilancia, oggi sei coinvolto da una certa tensione, luna e Marte dissonanti, le tue idee sono valide, comunque è un periodo in cui ricevi consensi, ma non tutti sono d'accordo con te. Se ieri hai avvertito un po' di tensione nervosa, un po' di stanchezza, oggi cerca di recuperare. Scorpione, Venere nel segno rende affascinanti. A volte i nati sotto questo segno zodiacale vogliono sapere tutto degli altri, dicono poco di sé, ma questa è una forma di autodifesa. Io penso proprio che tra martedì e mercoledì avrai voglia invece di parlare, mettere in chiaro tutto quello che non va. Sagittario, grande la protezione di queste stelle con Giove e Saturno in ottimo aspetto, e tutto quello che impedisce la tua evoluzione va bloccato. Insomma, adesso devi parlare di te, devi farti notare in qualche modo, anche situazioni di lavoro devono essere affrontate con grande coraggio. Guarda con attenzione ciò che accade nelle prossime ore. Capricorno, è vero, la tensione non manca, da ieri hai un atteggiamento più riflessivo, forse chiuso, vuoi affrontare con determinazione un problema e superarlo. Il lavoro che stai portando avanti prepara una conferma per il futuro. Amore in recupero. Acquario, Venere, Giove sono in aspetto critico, lo sto dicendo da un po'. È vero che l'Acquario non ama vivere in conflitto, però in questo periodo pare che tutto sia in ritardo, non per colpa tua. Contratti, accordi, anche l'amore attraversa una revisione. Pesci, un cielo valido, il cuore cerca l'amore e può trovarlo. Quindi mi raccomando, se siete single, guardatevi attorno, ma cercate anche persone non complicate. Il naufragarne è dolce in questo mare. Forse una relazione troppo serena può sembrare meno coinvolgente? Non è così. Vi abbraccio, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è con la Laura Pausini qui su Radio Latte Miele, ieri ospite di Mara Venier a Domenica In, una lunghissima intervista in cui ha parlato del fatto che voleva lasciare la musica subito dopo la pandemia, sapete, per Covid era stanca. Anche Giorgia ha raccontato un periodo così, proprio nello stesso passaggio, sempre nella pandemia. Poi in realtà la sua famiglia e i suoi fan l'hanno fatta decidere il contrario. Allora parliamo di Venezia, perché il sindaco sta decidendo di aumentare la tariffa d'ingresso nella città a 30 euro, ora è intorno ai 5-10. Attenzione, perché 30 euro sono nelle giornate quelle a massima affluenza, quindi festivi. Qual è il problema? Che è una legge dello Stato a indicare il ticket massimo, che per il momento è 10 euro, e quindi il sindaco di Venezia sta avendo contatti con il governo perché vuole alzare questa tariffa, che avrebbe però degli sconti per i musei, l'accesso ai servizi igienici, eccetera, eccetera. Effettivamente nei giorni di massima affluenza, se siete stati a Venezia, nessuno può godersi niente, perché la situazione è davvero, no, sembra di essere piccioni nelle piccionaie. Però certo, 30 euro naturalmente riguarda solo chi va un solo giorno, chi pernotta a Venezia non paga nulla.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Un mondo d'amore.
8: Latte Miele.
7: Noi due nel mondo.
8: Latte Miele.
9: Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile.
10: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Anche questo meraviglioso errore, questa canzone di Gianna Nannini, sarà raccolta all'interno del suo nuovo progetto discografico. Un anno importante per lei, 50 anni tondi tondi da quel 76 di America, di cui si è regalata anche una nuova versione insieme a uno dei king del rap italiano, si fa proprio chiamare così, quindi Marracash. Ma arriva un nuovo album che si chiama Gianna Gold e arriverà tra qualche settimana, arriverà ad ottobre. Invece tra poco ci ascoltiamo, ci ammaliamo con una delle novità uscite la scorsa settimana, nella notte tra il 22 settembre e 23 settembre, quindi nella notte tra i compleanni di Ornella Vanoni e di Gino Paoli. È una canzone che dovevano incidere insieme, quindi qualche giorno prima della scomparsa di Ornella Vanoni, e Gino Paoli ha raccontato, prima di lasciarci anche lui: è proprio il suo solito prendere un impegno con me e poi non si presenta. Quindi la solita ironia sferzante per parlare della sua Ornella, e soprattutto una canzone in cui si racchiude questo loro non lasciarsi mai a livello di amore, a livello di amicizia e anche a livello professionale. La canzone si chiama Quando ti rivedrò. Questa è Radio Latte Miele.

che bello quando una novità del momento è firmata Gino Paoli. Questo è il motivo per cui certe persone, certi spiriti, certe voci non ci abbandoneranno mai. Quindi quando ti rivedrò, la doveva incidere con la sua Ornella qualche giorno prima della sua scomparsa, e poi insomma l'ha incisa lo stesso, è arrivata la scorsa settimana, farà parte di un nuovo album che conterrà anche degli inediti di Gino Paoli, uscito anche questo il 25 settembre, Appunti di un lungo viaggio. Questa canzone, che invece è uscita nella notte tra i due compleanni di Ornella e Gino Paoli, ha fatto piangere più di una persona la scorsa settimana e lo scorso weekend. Quindi io, quando c'è questo momento raccolto emotivo, mi sento sempre in dovere di compensare con una notizia più leggera. C'è stato un altro compleanno festeggiato in Italia nello scorso weekend, i 50 anni dall'invenzione di una delle giostre più iconiche dell'Italia, il brucomela. Ok, il brucomela nasce a Fiabilandia nel 1976 da un'idea dell'ingegnere Armando Tamagnini, che ha la semplice idea di trasformare una giostra in un'immagine molto naturale. Quindi basta macchinine, basta roller coaster, riportiamo anche la natura all'interno dei parchi divertimenti, e da un'idea molto semplice: mele gigantesche dentro alle quali passa un bruco. Ebbene, i bambini sono sicuramente cambiati in questi 50 anni, ma l'idea di passare all'interno di una mela gigantesca non passa mai di moda.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Chi non si è mai ritrovato a scegliere tra una vita avventurosa, piena di dubbi ma anche di possibilità, e la solita, certa, rassicurante carezza della sera? Sì, avete capito, riparte il nostro viaggio nel tempo con i New Trolls.

L'energia di Alberto Fortis su Radio Latte Miele, la grande grotta. Secondo me la sua energia può competere con quella di Gloria Estefan, soprattutto di lunedì. Abbiamo bisogno di questa energia. Il lunedì a cui spesso è... Vabbè, dai, balliamo, su. Niente, se io menziono Gloria Estefan non c'è modo di scampare alla conga e ricordarvi che da qualche parte c'è sempre il sole. Allora, noi facciamo come spesso, di nostro solito, una puntata un pochino più casalinga il lunedì e torniamo a parlare della nostra grotta, per riprendere Alberto Fortis, le nostre case, introducendo un'altra espressione orientale, dato che è il mese del kintsugi, per esempio, no? Del nuovo album, la nuova canzone di Elisa, questa tecnica antica giapponese di andare a ad aggiustare le crepe della ceramica con l'oro. Oggi parliamo del Feng Shui. È un'antica tradizione cinese, in realtà ripresa poi dalla cultura giapponese, che studia come orientare e organizzare gli spazi, quindi dalle case, da una stanza alle case, agli edifici, fino alle città, e lo fa con allo scopo di orientare bene le energie interne. L'energia vitale in giapponese e in cinese si dice QI, e questo è già interessante, perché se con QI nel mondo occidentale intendiamo il quoziente intellettivo, questo ci fa capire un approccio diverso, no? Si vuole puntare anche all'energia vitale, non all'intelligenza. Come si muovono queste energie per casa? Bene, tra poco approfondiamo quali sono le regoline del Feng Shui, perché magari vi va di spostare qualcosa in casa vostra. Il sottofondo è sempre quello, Radio Latte Miele, c'è Umberto Tozzi.

0: suona il 91 su Radio Lattegnale, il 91 di quel vinile lì, Gli Altri Siamo Noi, chiamato così, da un lato Gli Altri Siamo Noi, dall'altro Gli Innamorati, quindi Umberto Tozzi. Tra l'altro Gli Altri Siamo Noi racchiude un messaggio incredibile in quante parole, Gli Altri Siamo Noi, in quattro parole. Ogni volta che additiamo qualcun altro, beh, sappiamo sempre che quell'altro per qualcun altro siamo noi. Si è capito questo scioglilingua? Molto bene, perché adesso torniamo a parlare anche un po' in giapponese. Siamo davanti al Feng Shui, questa disciplina dell'estremo oriente, nasce in Cina, poi si diffonde in Giappone, poi come tutti i trend tramite i social arriva anche da noi. Si tratta di qualcosa che studia come disporre le forme, gli oggetti all'interno di, partiamo dalle stanze, le forme, gli oggetti, i colori, in che modo la luce agisce in questi colori per far scorrere meglio l'energia vitale. È la stessa disciplina che prevede per esempio un ingresso sempre sgombro quando ritorniamo a casa. Avere tante cose, tanti oggetti o anche tanti mobili vicino all'ingresso non è qualcosa che favorisce, secondo il Feng Shui, il buon rientro. Deve essere sgombro, deve essere libero, deve essere un bentornato, bentornate. Oppure è la stessa disciplina che ci dice che dal letto sarebbe sempre meglio vedere dov'è la porta della camera da letto per capire anche come scappare in caso. Il punto è che oggi non vi parlo solo delle regoline del Feng Shui, ma parliamo del fatto che ogni volta che noi accumuliamo un certo tipo di disordine da qualche parte della nostra casa, in qualche cassetto, ciò ci può dare dei segnali. Come l'ordine può essere stabilito, anche il disordine ci racconta qualcosa di noi stessi e delle nostre energie.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Latte e miele. Cerco

una delle tante canzoni di Vasco, uno dei tanti testi di Vasco che è diventato proverbiale. Cioè lui è sempre stato in grado di forgiare dei nuovi modi di dire. Alcuni sono diventati poi tatuaggi indelebili sulla pelle di tantissimi fan di Vasco. Mi piace sempre ricordare come si fanno chiamare: i Vasconvolti oppure i Vascolizzati. Ecco, a proposito di senso, noi stavamo parlando del Feng Shui, questa disciplina orientale che ti dà qualche regolina per disporre gli arredi, le cose, i colori in casa, così da facilitare lo scorrimento, il viaggio tra queste case della tua energia vitale. Bene, la stessa disciplina ci dice che si può studiare anche il nostro disordine e trovare un senso al nostro disordine, cioè in base a dove lasciamo accumulare delle cose, questo può nascondere un messaggio. Per esempio, l'armadio, avere un armadio stracolmo significa che, secondo il Feng Shui, secondo questa disciplina, significa che non riusciamo ad abbandonare certe vecchie identità, anche se noi quel completo, quella camicia, quel pantalone non lo usiamo da tempo. Qui ci danno anche un piccolo consiglio per disfarcene: per esempio potremmo devolvere questi vestiti ad una donazione, potremmo fare una donazione, così ci sembra che la cosa acquisisca un'altra vita, una seconda vita. Beh, c'è anche la pila di bollette, c'è la pila di bollette che non apriamo o che magari procrastiniamo, apriamo in ritardo, cioè significa evitamento finanziario, il saldo non cambia perché la busta rimane chiusa, non perché non ci siano cose da pagare.

E perché Mietta, con l'energia di questa canzone del 98 Angelino, non può competere con la conga di Gloria Estefan? Assolutamente sì. Altro modo per capire come affrontare questo lunedì 28 settembre è andare a rispulciare l'oroscopo di Paolo Fox, che è già passato in onda, ma lo potete consultare 24 ore su 24 sul nostro sito, sia in formato audio che in formato scritto, www.lattemiele.com.

0: Per te.
1: Qualcosa per te è l'ultimo pezzo di Ligabue, apre la nostra terza ora insieme di questo 28 settembre. All'interno del testo a un certo punto lui dice: da questa vita uno si porta a casa quello che può. Il problema, secondo ciò di cui stavamo parlando, è che poi lo accumula tantissime cose, perché il Feng Shui, questo metodo giapponese di ordine, è un metodo per capire sia il nostro ordine che il nostro disordine, ci dice anche, ci parla anche del nostro cassetto delle cianfrusaglie. Bene, se abbiamo quel cassetto, e se è pieno soprattutto quel cassetto, significa, secondo i giapponesi, un cassetto di decisioni rimandate. Bisogna smettere di continuare a mantenere dei piccoli problemi e quantomeno scegliere dove collocarli. Soluzione a questo piccolo problema: prendere un momento, prendere una giornata in cui si è felici per qualsiasi motivo in cui è successo qualcosa di bello. Prendiamo il cassetto delle cianfrusaglie, lo svuotiamo e assegniamo ad ogni oggetto un'utile destinazione, ok? Se quella destinazione non la troviamo, la risposta è chiara. Adesso le news.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. Ma poi quando
5: ti Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri. Il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain. 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it. Dalle nuvole.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

Il nostro Saif su Radio Latte e Miele, Parlare d'amore è il titolo di questo pezzo. Saif che ultimamente è coinvolto in progetti che vanno anche oltre la musica, perché ha da poco realizzato, ha contribuito a questo documentario che è stato girato all'interno del carcere di Chiavari, quindi siamo in provincia di Genova. Lui è anche genovese ed è stato lui a parlare con tantissimi detenuti del carcere e a sposare completamente questo progetto, perché il documentario finale uscirà proprio sul suo canale YouTube e arriverà il 9 novembre. Quindi si parla tanto anche di musica all'interno di questo documentario, ovviamente, che viene vissuta molto spesso come un'opportunità, una continua occasione di crescita e anche tutto il senso liberatorio che può darci la musica. Mi piace tantissimo il fatto che Saif abbia sposato questo progetto e si aggiunge alle novità più belle di questo autunno insieme alla prossima canzone. Continuiamo a scoprire il nuovo album di Francesca Michelin che si chiama Magia Bianca, ma attenzione perché all'interno c'è anche un pezzo che si chiama Magia Nera. Questo pezzo si chiama La mia ragazza.

La mia ragazza, l'ultima novità firmata Francesca Michelin, un estratto in realtà del suo album Magia Bianca, è nel suo momento stregoneria, ok? Con un tour estivo alle spalle, un tour teatrale alle porte, Strega Comanda è il titolo del tour ed è bellissimo. Si parla di sorellanza, si parla tanto di donne in questo ultimo album e la storia della mia ragazza, l'ultimo brano ascoltato insieme, ricorda la storia di Caterina. Ora provo a dire bene questo cognome, Hetzeldorfer, ok? Però lei la chiama semplicemente Caterina, perché utilizzare solo il nome di una persona togliendo il cognome anche in una canzone, in un qualsiasi testo, è un modo per avvicinare quella persona e farla fare in modo che diventi il simbolo di tante altre ragazze, di tante altre condizioni simili. Caterina è stata la prima donna ad essere giustiziata alla fine del 1477 per una questione di omosessualità, quindi uno dei più grandi esempi anche della caccia alle streghe. Ecco, dopo questa immagine terribile, che sono contenta che in realtà Francesca Michelin riporti, devo come sempre compensare con un'ottima notizia, come facciamo sempre il lunedì, scorpacciata di buone notizie dal mondo, di cui non si parla troppo perché purtroppo le notizie brutte fanno ancora più notizia. A Dubai sono stati installati distributori automatici gratuiti che preparano pane 24 ore su 24, lo fanno su richiesta e chiunque ne abbia bisogno può riceverlo gratuitamente.

0: Pia Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropia Holidays Accommodation. TropiaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: A Gioia Tauro, presidio in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore dei portuali, con appuntamento alle ore 9.30 all'ingresso doganale. I sindacati Orsa Mari e Porti e USB Calabria chiedono il riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici, dopo la mancata convocazione del tavolo tecnico annunciato a maggio. Contestato anche un emendamento sulla possibilità di ricorrere direttamente al lavoro interinale. La Calabria ospiterà Will Camp 2026, l'appuntamento nazionale dedicato alle nuove generazioni del sindacato Will, in programma dal 28 al 30 settembre al Popilia Country Resort di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Tre giornate di confronto e formazione riunite sotto il titolo Contiamoci per costruire il futuro. All'iniziativa parteciperà anche il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Il Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra Calabria e Basilicata, rafforza la collaborazione con i carabinieri forestali per la tutela dell'ambiente e della biodiversità. A Rotonda, il generale Fabrizio Parrulli ha incontrato i comandanti dei Carabinieri Parchi d'Italia per un confronto sulle attività. Il commissario straordinario Luigi Lirangi ha evidenziato l'importanza della sinergia per il controllo del territorio. Sono 20 i reparti impegnati in Italia nella tutela di 1.328.000 ettari di aree protette. Circa 80 aziende nell'area mercato di Via Roma, 4 nuovi presidi Slow Food, la Liorosa di Nicastro, la Pesca Tardiva di Magisano, l'Oliva Geracese e i fagioli Pappaluni dell'Aspromonte, uno stand istituzionale in Piazza San Carlo con incontri, degustazioni, laboratori del gusto ed eventi che vedono lavorare insieme Slow Food Calabria, ARSAC, la Regione e i 13 GAL regionali. Questi i numeri della Calabria straordinaria a Terra Madre 2026. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
12: Terramadre 2026 vede la Calabria protagonista dopo essere stata protagonista a Tropea con anteprima Terramadre, che è stata peraltro la prima manifestazione di Slow Food dopo la perdita di Carlo Petrini. E qui siamo con 80 aziende, 4 nuovi presidi che sono il frutto di un progetto con Slow Food. Presidiamo la Calabria, che avrà una sua fase successiva, perché noi vogliamo ulteriormente valorizzare le nostre varietà a rischio, quelle varietà che sono ancora eroicamente tenute in vita da agricoltori o allevatori che non hanno reciso le proprie radici, hanno deciso di restare e hanno quindi deciso di eccellere nelle produzioni di nicchia e di qualità. E noi vogliamo che tutto questo diventi un veicolo per raccontare al mondo che la Calabria, da al nostro paese il primato assoluto nel continente in termini di biodiversità, perché un terzo della biodiversità del nostro paese si trova in Calabria.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul latte e miele.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: una canzone del 2003 che si poteva chiamare anche Don Giovanni, si poteva chiamare anche Casanova, quindi tutti sinonimi di Latin Lover, ma si poteva anche chiamare, secondo me, Coda di Paglia, perché se io ti dico fidati di me, non sono un Latin Lover, il sospetto che io lo sia c'è, e il resto è storia, le sappiamo, le avventure amorose molto condite, molto... molto spicy, no? Molto piccanti di Cesare Cremonini, ma non mi esprimo su sulla persona con cui credo stia condividendo il suo cuore. In questo momento ce lo dirà la cronaca prossimamente. Torno a darvi qualche piccola notiziola felice dal mondo, quelle di cui si parla purtroppo un pochino meno rispetto alle notizie negative, ma di cui abbiamo molto bisogno, soprattutto il lunedì. C'è il creatore di Fortnite, che è uno dei videogiochi di più grande successo degli ultimi anni, che quindi si è molto arricchito data la sua invenzione. Che cosa sta facendo con tutti quei soldi che ricava dalla sua invenzione da Fortnite? Sta acquistando un sacco di foreste in tutto il territorio degli Stati Uniti con l'obiettivo di preservarle dalla espansione immobiliare. Lo sta facendo in segreto, non voleva che questa notizia arrivasse, perché non voleva che diventasse un vanto, voleva solo fare un gesto: io le compro, così poi qui comando io.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capo.

0: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Jonavi, Vibo Valentia.
1: Telefono 0963 26 31 98.
2: Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
2: In via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Date le ultime cronache lo possiamo dire. Laura Pausini è la nostra Shakira italiana. Lato destro nel cuore qui su Radio Latte Miele. È stato un anno in cui lei ha ricevuto applausi, premi, riconoscimenti, ma anche tantissime critiche, no? E la critica più frequente è stata quella: ah, ma lei è ovunque, basta chiamare solo la Pausini e le Olimpiadi e Sanremo e adesso i Latin Grammy. Ma più glielo diciamo, probabilmente più lei continua ad essere ovunque, perché può, ok? Laura Pausini può. Io vi lascio anche un altro modo per affrontare questo lunedì 28 settembre, un pizzico di ironia, perché arriva anche oggi la battuta brutta firmata Taxi Driver, che si inserisce in questo tema. Lunedì positivo, due punti.

La voce incredibile di Dolce Nera dal 2014 su Radio Latte Miele. Siccome anche oggi la perla di Taxi Driver è stata veramente bruttina, ma come da protocollo deve essere così, decido che vi lascio con un meme migliore, qualcosa che ho incontrato nei social in questi ultimi giorni che mi ha fatto molto ridere. C'è un ragazzo che fa un annuncio: ho deciso di prendere il brevetto da sommozzatore, non posso continuare a toccare il fondo senza una qualifica.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Enrico De Dola.
3: Buona
2: De Dola,
3: settimana amati, buon lunedì. Oggi è 28 di settembre.
2: È il 28 di settembre, tanti auguri a quelli che sono nati oggi.
3: È vero, e anche pensi? Ieri, cioè Jovanotti e Francesco Totti.
2: Ah, anche rima, anche rima.
3: Sì.
2: Chissà qual è il più amato dagli italiani tra i due, secondo te?
3: Italiani, beh, è una bella domanda. A Roma non c'è dubbio.
2: A Roma non c'è dubbio, però è in anche Italia... divisivo, no? Immagino Totti.
3: Sì, è vero, però dai, anche i laziali, no? Che dicono, oh, che grande campione. C'è sempre stato Sfottò, naturalmente, no? Quindi non è che un laziale possa amare Totti. Mm. Però, giustamente, anche io che non tifo Juventus, comunque Del Piero lo ammiro tantissimo,
2: lo
3: no? Come fai a odiarlo?
2: È questo il gioco vero.
3: Però in tutta Italia, probabilmente, Jovanotti, no? Dai, sì, è il cantante di tutti. Tutti noi, il pop per eccellenza.
2: Non invecchia mai.
3: Oggi parliamo di mode, non di moda. Come vedi, Milano è invasa, no?
2: per la settimana.
3: Ci sono le modelle, i buyer.
2: No, buyer.
3: Mi hanno insegnato questa parola, però non so esattamente cosa facciano, però a Milano c'è veramente un casino. Parliamo di mode perché scoppia la moda del karaoke.
2: Ho letto.
3: Nella storia e quindi... Ecco, tutte quelle mode che magari sono tornate, non solo di vestiti, parliamo di questo. Ti manca qualche moda che magari indossavi da piccolina?
2: Ah, parli di vestiti? Allora, a me mancano vestiti. Le mode che non ho mai vissuto, capito? L'era dei vinili, le prime radio. Secondo
3: il
2: me
3: il vinile sta tornando,
2: Il vinile sta tornando, pensa, sta tornando anche il CD. Dopo il vinile sta tornando il compact disc.
3: Vendono quelle radio col CD. Sì, qualche CD ce l'ho a casa, però ovviamente non ricomprati adesso, ma...
2: Quelli
3: di
2: veri
3: 20 anni fa.
2: Ecco. Grazie Harry.
3: Ci vediamo domani. Mati. Enjoy. Ho imparato bene?
2: Bravissimo.
4: Strano.

0: L'ultimo lavoro di Malika Yan apre l'indiano di oggi. Buon lunedì 28 settembre a tutti voi, sono Enrico, inizia l'indiano e siamo insieme fino alle 3:30. Cosa dire, oggi parliamo di mode, non di moda per quanto riguarda il vestiario, ma visto che proprio in questa data scoppia la moda del karaoke, era il 1992, in Italia naturalmente, e qua qualcosa manca, perché ho visto che soprattutto le usanze, magari l'oggettistica antica, a volte ritorna, è molto circolare. Vi chiedo, ma c'è una moda, guardando le foto di quando eravate piccolini, di cui vi vergognate, oppure quella moda che magari vi manca? Io lo dico spesso, penso al Walkman. Non è una moda che ci vestiva, però è quell'oggetto che ti riporta con la mente a tanti anni fa. Dite la vostra, dai, 335-787-1910. Iniziamo il nostro appuntamento di lunedì con Ok Salute e Benessere.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cerchiamo di rispondere alla domanda: cosa significhi prognosi riservata? Si sente sempre, ma spesso non sappiamo di cosa si tratta. È un'espressione medica utilizzata quando il decorso e l'esito di una malattia o di un intervento clinico sono incerti. Questo termine viene impiegato dai medici quando le condizioni di un paziente sono gravi o critiche, rendendo impossibile prevedere con certezza l'evoluzione della malattia. Dal punto di vista etimologico, la parola prognosi deriva dal greco prognosis, composto da pro e gnosis, ovvero conoscenza anticipata. Se a questo concetto si affianca l'aggettivo riservata, significa che il medico, pur avendo ben chiara la diagnosi, sceglie deliberatamente di non sbilanciarsi sui tempi e sulle modalità di guarigione, congelando il giudizio fino a quando non subentreranno elementi di stabilità. Allora, la prognosi riservata viene dichiarata in vari contesti, tra cui malattie gravi o acute come ictus, infarti o infezioni sistemiche severe, traumi significativi, ad esempio in seguito a incidenti stradali o lesioni cerebrali, interventi chirurgici complessi dove l'evoluzione post-operatorio è incerto, condizioni di salute preesistenti aggravate da un nuovo evento patologico. Per comprendere meglio l'applicazione di questa misura è utile analizzare i reparti ospedalieri in cui viene utilizzata più di frequente. Terapia intensiva e rianimazione è il luogo di elezione per la prognosi riservata. Qui il paziente è spesso indotto in coma farmacologico o supportato da macchinari per la ventilazione meccanica e l'emodialisi. Finché i parametri vitali non si stabilizzano senza l'ausilio artificiale, la prognosi non può essere sciolta. Unità coronariche: a seguito di un infarto miocardico acuto, le prime 48-72 ore sono cruciali per il rischio di aritmie fatali o di un nuovo arresto cardiaco. La riserva sulla prognosi tutela la prudenza medica in questa delicatissima finestra temporale. Grandi ustionati: in questi casi il pericolo maggiore non è solo l'evento traumatico iniziale, ma lo shock ipovolemico e le infezioni batteriche massive che possono insorgere nei giorni successivi. Quando viene dichiarata una prognosi riservata, i familiari del paziente vengono informati sullo stato di salute, ma senza certezze sull'evoluzione della condizione. I medici generalmente indicano lo scenario con le possibili conseguenze, sia quelle positive sia quelle negative. Il personale medico effettua controlli costanti per valutare segni di miglioramento o deterioramento. In questo modo possono capire meglio l'evoluzione della malattia. In alcuni casi il medico può aggiornare la diagnosi e la prognosi in base alla risposta del paziente alle terapie. Oggi il monitoraggio costante del paziente in prognosi riservata ha fatto passi da gigante grazie all'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nei reparti di terapia intensiva. I software di analisi predittiva monitorano costantemente i parametri vitali, segnalando ai medici minuscole anomalie invisibili a occhio nudo. Spesso si sente dire quindi in prognosi riservata, ecco cosa significa. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot.
4: da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
6: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
5: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
6: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
5: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
8: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
9: Latte e miele.
10: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
9: Latte e miele.
11: Ti muovi lenta e ti lasci guardare che Italia.
12: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

La tua nuova tribù è ormai, insomma, è già un mesetto che abbiamo cambiato orario. Dall'una alle 3:30 c'è l'indiano su Radio Latte e Miele. Buona settimana, buon inizio di tormento, perché i primi due giorni della settimana, lo sappiamo, dai, il lavoro incombe e quindi c'è poco da fare, non ci va. Oggi parliamo di moda. La parola moda deriva dal latino modus, che significa misura, forma, regola oppure maniera. Attraverso i secoli il termine ha conservato l'idea di una norma o di un modo per comportarsi condiviso da una comunità. Nel XVII secolo poi il francese modè ha assunto lo specifico significato di usanza passeggera nell'abbigliamento e nello stile di vita, conquistando l'Europa. Una bella dedica, questa è di Ernia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, questo è l'indiano. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele. Buon lunedì, siamo quasi a fine settembre. Lo dico spesso, ma questo mese, quello di settembre, accomunato a quello di gennaio, sembrano durare veramente un'infinità. Almeno 100 giorni, in realtà sono una trentina. Come state? Dai, oggi parliamo di moda, l'ho detto prima, il 28 settembre del 92 debuttò su Italia 1 il karaoke, era condotto da un travolgente, era già pieno di talento, anzi era proprio veramente carico, anche se giovanissimo, Fiorello, con un'iconica coda di cavallo. Io sono legato, per quanto riguarda il karaoke, ad un incredibile cappello che aveva la coda di Fiorello legata dietro e faceva il paio un po' con quello di Gullit. C'era questo cappellino con le treccine che uscivano, no? Ecco, oggi siamo nostalgici, infatti vi sto chiedendo quali sono quelle mode, ma anche quegli oggetti a cui siete molto legati che vi ricordano di quando eravate piccolini. Abbiamo accennato prima al vinile, al CD-ROM, che stanno tornando perché la moda è ciclica. E la scintilla, quella che fece esplodere proprio una vera mania grazie a queste piazze piene di persone che se la cantavano e se la ballavano. Era appunto registrato in giro per l'Italia, il programma trasforma la gente comune in protagonista, non so, studenti, casalinghe, ingegneri, tecnici informatici, lavoratori in genere che cantano i grandi successi della musica italiana leggendo il testo, nonché anche una giovanissima Elisa, non ricordo che piazza era, forse Jesolo, insomma già là si intravedeva il suo talento. Questa è Radio Latte e Miele, parliamo di mode al 335-787-1910, ditemi quali sono quelle mode che vi fanno scendere la lacrimuccia guardando magari qualche fotografia del passato.
2: Su Radio Latte e Miele, l'indiano con Enrico De Dola.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Ed eccolo qui il momento che preferisco, perché si allacciano le cinture e si parte proprio nel nostro viaggio nel tempo, dagli anni 70 all'ottimo Nuvolari, grande Lucio Dalla, poi Madre Dolcissima, altro mostro sacro, è di Zucchero.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

macchina del tempo si ferma al 1989 nel nostro viaggio tra i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti nel pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Oggi è lunedì 28 settembre e qui all'Indiano stiamo parlando di mode o oggetti del passato che vi mancano terribilmente. Magari guardando le fotografie dell'epoca la lacrimuccia tende a scendere. Giulia da Verona: io piango ogni volta che rivedo le foto delle gite delle medie con la fotocamera monouso. L'ansia e la magia di aspettare una settimana prima di ritirare il rullino. Pensa che, Giulia, ci sono ragazzi che oggi vanno all'università che non sanno nemmeno cos'è un rullino. Mi sento veramente vecchio. Saluto anche Matteo da Torino, a cui mancano le cabine telefoniche, ore e ore in fila per sentire un minuto la mia fidanzata dell'epoca. E all'epoca c'erano loro con Tieni il tempo, gli 883.

Fagiuolo con il nostro argomento di oggi. Tieni il tempo, era il 1997. Quali sono quelle mode e quegli oggetti vecchi, antichi, vintage che vi mancano molto? 335-787-1910, giochiamo!

Io spero che qualcuno possa esultare venerdì, anzi uno di voi sicuramente sì, perché si porterà a casa i nostri omaggi, cioè dei gadget bellissimi di Radio Latte e Miele. Basta partecipare al Cinascondiano. Come funziona? Mi sono nascosto dentro qualcosa? Questa settimana vi darò un indizio al giorno, fino all'ultimo giorno di questa settimana in cui la redazione estrarrà un nome che avrà scritto durante tutti i giorni che ci restano da qui a venerdì. Allora, vi posso dire che questa settimana mi sono nascosto dentro uno strumento musicale. È fatta interamente di ottone lucente, ma quando parla sa essere incredibilmente calda e graffiante. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi, sarebbe lunga quasi 1,5 metri. Di cosa si tratta? Dai, è uno strumento musicale, buttatevi!

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

hanno fatto rivivere in modo eccezionale nel 2008 i Negramaro, Domenico Modugno, un cantante che è molto più di un cantante, forse è stato il primo influencer che ha cambiato per sempre la musica italiana, no? Ha influenzato appunto con le sue sonorità, ma anche il modo di porsi sul palco, una cultura, e rivoluzionandola, se ci pensiamo bene, per sempre. Buon lunedì 28 settembre, siamo in fondo alla prima ora dell'Indiano. Oggi stiamo parlando di mode, siamo partiti dal 1992, quando in Italia scoppiò assolutamente la moda del karaoke, che però nacque in Giappone dall'unione di Kara, che è un'abbreviazione di Karappo, ovvero vuoto, e Oke, Oke Sutora, cioè orchestra, significando letteralmente orchestra vuota. L'invenzione risale ben prima del 92, cioè ai primi anni 70, grazie al musicista giapponese Inoue. Per aiutare i clienti dei locali che volevano cantare i suoi brani durante le serate, Inoue creò un apparecchio a monete che riproduceva le basi musicali senza la voce originale. E quindi uguale a quello che è arrivato a noi, quindi base musicale, e si dilettavano a cantare le

0: canzoni famose o meno famose che comunque sapevano a memoria. Durante poi i decenni successivi le parole sono state scritte sotto, scorrevano, e se ci pensate bene le serate più divertenti vengono fuori proprio dalle serate karaoke. Partendo da questo, ecco, lacrimucce a gogo oggi, perché stiamo parlando di quelle cose che ci mancano terribilmente degli anni passati. Per esempio a Luciano, che saluto, scrive da Milano, manca il vestiario dell'epoca, cioè il bomber. Ma il bomber è tornato, anzi, credo Luciano non sia mai andato via di moda, ecco, dalle nostre spalle. E anche le calze Burlington. Si augura buona giornata, non so che cosa sono, quindi non mi piace googolare quando mi scrivete qualcosa, mi piace che voi lo facciate con una descrizione. Dimmi che cosa sono queste calze Burlington, magari mandami una fotografia.
1: L'Indiano su Radio L'Ateniente.

0: Flavio, dai, dai, tutti insieme. Tutti insieme dobbiamo scaricare la nostra applicazione. Portateci sempre con voi la nostra musica italiana che son sicuro allieterà le vostre giornate. Mi raccomando, seguiteci e cercateci anche su tutti i social. Siamo presenti con contenuti esclusivi su Instagram, Facebook, X e TikTok.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Si apre l'ora con settembre, in questo giorno che di settembre vede il numero 28 come protagonista, quindi sta finendo il mese, iniziamo la seconda ora, superate le due, questo è l'Indiano, siamo insieme fino alle 3:30, vi ricordo che oggi stiamo un po' facendo scendere lacrimucce perché parlando di mode del passato vi ho chiesto quali sono quelle mode che vi mancano molto, ma anche quegli oggetti che riguardandoli in fotografia vi fanno sentire piccoli piccoli e nostalgici. 335-787-1910.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Latte e miele.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede su Radio Latte e Miele, un nuovo disco, nuovissimo, nuovo di pacca. Sono in giro anche per i firmacopie per presentare non solo questo singolo ma il loro album tra Roma, Modena, Milano, insomma, si danno da fare. Un bel ritorno, ormai anche loro hanno la loro esperienza, eh. Buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana, oggi parliamo di mode e ci sono delle mode che non solo ci hanno vestiti, hanno fatto veramente la storia, hanno liberato spesso anche la società. Per esempio penso alle minigonne, penso ai jeans. Ci sono vestiti che non coprono quindi solo il corpo ma cambiano le regole del gioco. Negli anni 60 Mary Quant accorciò le gonne e creò appunto la minigonna, regalandoci molto di più di un capo, cioè era un simbolo assoluto di liberazione femminile, indipendenza, audacia. Parallelamente i jeans Levi's compivano la loro miracolosa metamorfosi, anche se c'è un ragazzo italiano che insegna la pronuncia d'inglese su Instagram e mi ha praticamente sconvolto la vita, perché non si pronuncia Levi's ma Levi's. Nati nella seconda metà dell'Ottocento come robusti pantaloni da lavoro per operai, sono diventati il capo d'abbigliamento più iconico al mondo e se ci pensiamo bene sono buone in tutte le stagioni. Arriva una bella novità, un assoluto talento di Mina in una canzone che è un capolavoro. Il ricordo

domanda è schitta. Cosa accade quando il talento di Mina, la migliore o tra le migliori cantanti di sempre in Italia, ma penso anche in Europa, incontra un brano di Pino Daniele, esce fuori questo vento di passioni rivista reinterpretata nel nostro amato 2026. A proposito di questo anno, vi parlo del Club Tour 2026 che segna il grande ritorno nei club di Willy Peyote proprio da quest'autunno. Il cantautore torinese toccherà le principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli, Firenze e Padova, registrando già vari sold out e raddoppi, per esempio a Bologna e Venaria Reale. Se volete partecipare insieme a noi alla prima data, il 10 ottobre di Nonantola al Vox, mi raccomando, scrivete Willy Peyote al 335 787 1910. Vi ricordo il giorno, sarà il 10 ottobre a Nonantola, siamo in provincia di Modena. Arrivano i Pinguini con la splendida Pastello Bianco.

0: su Radio Latte Miele. L'indiano con Enrico De Donna.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: A metà di ogni ora, qui su Radio Latte e Miele, scaviamo nei decenni della musica italiana per rivivere emozioni magari lasciate alle spalle. C'è da fare Giorgia dal 1995, ma subito Eros Ramazzotti, Cuori agitati, dagli anni 80.

0: Aveva scompigliato tutti i piani la Giorgia degli anni 90, questa C'è da fare splendida ritrovata su Radio Latte Miale nel nostro viaggio nel tempo. Buon lunedì 28 settembre, buon pomeriggio dall'indiano. Tanti sono i messaggi, Chiara da Verona ama e soprattutto ha nostalgia del suo zaino Salomon bianco, specificatamente bianco, è vero, sì, me lo ricordo, senza googolare, però sì, me lo ricordo. Stefano da Firenze, un abbraccio cari amici di Radio Latte Miele, ma ve li ricordate i pomeriggi interi passati a scambiarci le canzoni e i giochi con il Bluetooth e gli infrarossi? Ma che ricordo mi hai sbloccato! Perché c'è da dire che, naturalmente, ognuno di noi e voi ascoltatori ha una certa età, quindi diciamo che un quarantenne ha nostalgia degli anni 90, un cinquantenne degli anni 80, Stefano ha 30 anni, di conseguenza ha nostalgia dell'inizio degli anni 2000, c'erano questi telefonini con gli infrarossi, ti scambiavi le fotografie, video brevissimi che non avevano una risoluzione altissima, quindi erano abbastanza leggeri. Me lo ricordo Stefano, ero a scuola. Chiara da Palermo, il mitico Walkman giallo waterproof da portare al mare. Ecco qui, il Walkman è il mio cavallo di battaglia. Ancora Davide da Padova, per me la lacrimuccia vera scende se vedo le vecchie console a 8 bit e le cartucce da soffiare quando non partiva il gioco. Ore e ore a giocare in due sul divano di casa. Pacifico, Gianna Nannini, una canzone che ho amato. Tu che sei parte di me.
1: Le tue braccia

0: Fuori una vita intera. Era il 2008 Pacifico con Gianna Nannini, Tu che sei parte di me. Siamo arrivati quindi agli anni 2000 col nostro viaggio nel tempo. Parliamo di mode e quando la moda fa tendenza poi esplode e non si ferma più. È per esempio il caso del sushi. Il cibo non sfama soltanto. Va detto che può anche definire chi siamo, entra di diritto nei nostri feed, nelle nostre storie, nei nostri post. D'altronde le nostre interfacce ormai sono diventati social network. Nei primi anni 2000 il sushi, ma io direi anche 90, non era solo un qualcosa da mangiare, ma una sfida esotica per palati audaci, ecco, si può dire così. Oggi invece è la cena del venerdì sera, del sabato sera, che ha fatto assolutamente tendenza, anche perché i costi poi sono anche leggermente calati, quindi è diventata la portata di tutti. Ma se vai a mangiare il sushi alla carta, insomma, spendi qualcosa in più, e anche tanto in più, perché dipende anche dalla qualità del pesce. Poi è arrivato, per esempio, non so, l'avocado toast, trasformato una semplice colazione nello status simbolo definitivo magari del brunch. Qualche città, per esempio Milano, ha nel brunch un'assoluta tendenza che ti dice tanto di te. Oppure il bubble tea, non l'ho mai bevuto, però so esattamente cos'è. Sono queste bolle che restano nel bicchiere, viene sorseggiato per strada come un accessorio, per l'appunto, alla moda. 335-787-1910, mangiare o no, vestirsi o no, ma comunque oggettistica degli anni 80 e 90 ce n'è, da parlarne. Qual è quella cosa che vi manca, che guardando le fotografie del passato vi fa scendere una lacrimuccia? 335-787-1910.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Ma poi quando
4: ti Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain.

0: intenso.
1: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
0: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
1: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
0: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
1: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
2: Telefono 0963 26 31 98.
3: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
4: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
3: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
4: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
3: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia, sul Viale della Pace.
5: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

0: basta indovinare dove mi sono andato a cacciare questa settimana. È primo indizio, quindi sono un po' vago, però ci si può arrivare, dai. È uno strumento che si suona con la bocca. È fatta interamente di ottone lucente, ma quando parla sa essere incredibilmente graffiante e calda, un suono meraviglioso. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi, sarebbe lunga quasi 1,5 metri. Si suona con la bocca, dai, qual è il primo strumento che vi viene in mente? Non abbiate paura di sbagliare. 335-787-1910, buttatevi.
1: L'Indiano, su Radio Lattenieri.

Probabilmente l'artista che mi manca di più nel panorama italiano. Alex Baroni, era il 97. Cambiare. Siamo alla fine della seconda ora dell'Indiano. Buon lunedì 28 settembre. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione e visitate il nostro sito lattemiele.com.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il sole che entra nelle vostre case, nelle vostre cuffiette, grazie a Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, siamo giallissimi anche oggi. Buon lunedì 28 settembre, le temperature ancora ci permettono di andare in giro e quindi ascoltare nelle orecchie Radio Latte e Miele in questo pomeriggio che comunque sta chiudendo settembre. Teniamo duro, dai, è lunedì, martedì, diciamo che sono i giorni un po' più difficoltosi. Dal canto mio vi distraggo chiedendovi quali sono le mode oppure gli oggetti che vi mancano terribilmente, no? Quando magari vedete le foto del passato vi scende la lacrimuccia. Saluto Franci che dice: c'è una piccola cosa che mi manca degli anni passati, cioè la giovinezza. Ma Franci, ma gli anni passano per tutti, no? E magari però crescendo si migliora. Io sono migliorato in diversi aspetti in realtà col passare degli anni, sicuramente nel gusto di vestire, perché a 20 anni mi vestivo in maniera discutibile, per l'appunto andando dietro a mode soprattutto all'inizio degli anni 2000 che veramente si può dire non si potevano vedere.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido di Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Latte e Miele.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: bel messaggio, questo, quello che vuoi va preso serenamente. Julie Bresh, mi raccomando, ascoltatela con davanti il mare, magari, ecco, su Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, buon lunedì, stiamo facendo un po' un viaggio tra tutte le mode e gli oggetti che hanno raccontato la nostra adolescenza, la nostra vita. Non abbiamo neanche una volta accennato al taglio di capelli o magari ai baffi, e lo facciamo adesso in chiusura. Poi tra pochissimo entrerà Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte e Miele, e va detto che i capelli raccontano moltissimo di chi siamo, più di un discorso sicuramente. Negli anni 80 dominavano le chiome cotonate, vi ricordate, no? Magari nelle donne con le spalline, e il controverso mullet capace di unire spirito formale davanti e festa selvaggia dietro. Assolutamente. Negli anni 90 è bastata Jennifer Aniston per lanciare il taglio alla Rachel, diventato il sogno di milioni di donne. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa di Friends. È stato anche il terrore dei parrucchieri perché è un taglio molto complicato. Poi sono arrivati gli hipster con i loro baffi a manubrio, trasformando un po' uno stile d'altri tempi nel manifesto della cultura millennial. Va detto che il baffo invecchia un po', ma non su tutti. Alcuni ragazzi stanno molto bene con i baffi. Io dimostrerei 38 anni di più, quindi evito, e quindi mi tengo tutta la barba, ecco, così sembro vecchio di poco, con i baffi molto di più. Così, quindi, facendo un sunto, tra gel, lacca, cambi di rotta sconsiderati, una semplice spazzolata finisce per immortalare un'intera epoca. Basta pensare alle foto un po' degli anni 60, erano tutti piccoli Beatles. Arriva Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: penultimo disco da passare insieme per oggi, lunedì 28 settembre, Lentiggini. Noi siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato oggi di mode e di oggettistica, partendo dall'evento 28 settembre 92, debutta su Italia 1 il karaoke, condotto da un giovane Fiorello, travolgente la sua carica, iconica coda di cavallo. Ho pensato al cappello con la coda attaccata che tra noi piccolini andava molto di moda, insieme al cappellino di Gullit con le treccine, quindi ho deciso di parlare insieme a voi e ho fatto bene, perché tanti sono stati i messaggi proprio di quegli oggetti e di quelle mode che ci ricordano quando eravamo piccoli, guardando la fotografia del magari anni 80, ecco, delle scuole, ci scende un po' una lacrimuccia. Moda deriva dal latino modus, che significa misura, forma, regola. Solo nel XVII secolo diventa la moda, proprio come la intendiamo noi. Fra poco c'è Arena Latte Miele con Andrea D'Agostino. L'Indiano torna domani dall'una alle 3:30. Vi lascio con Alfa, bellissimissima.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ei.

0: Buon lunedì 28 settembre, buon pomeriggio Andrea D'Agostino e la
1: buon
0: sua
1: pomeriggio.
0: Arena. Si alza la Claire. Di Arena Latte Miele, di cosa parli oggi?
1: Oggi di animali.
0: Ah,
1: che bello.
0: Grugniamo?
1: Ah, se vuoi, sì, certo.
0: È radiofonico, anzi, da morire proprio questa cosa.
1: Anzi, ne approfitto subito, caro Henry, per chiedere agli ascoltatori il loro rapporto con gli animali. Se hanno degli animali in casa, cani, gatti, ovviamente sempre benvenuti. Animali un po' particolari, un po' più esotici, oppure gli animali da fattoria, galline, polli.
0: Il tuo è animali. Ottimo, visto che parli sempre con me, quindi siamo sempre insieme.
1: Tu, allora, so che adesso non ne hai, vero?
0: Ho un cagnolino che ho lasciato.
1: Hai un cagnolino, ma a casa Roma.
0: Però il mio animale preferito è l'asinello.
1: Che belli gli asinelli,
0: sono
1: così
0: meravigliosi.
1: Simpatici.
0: Poi cani, gatti.
1: Sì, sì, sì. Pensa che ieri sono stato in un agriturismo e c'erano i classici, classica zona con gli animali, un po' fattoria didattica, e c'erano le oche. C'erano tre oche.
0: Sì, guarda, passavo per fare una battuta.
1: Non fa
0: niente.
1: Appena ci siamo avvicinati, anche le oche sono venute vicino a noi. Ho iniziato a starnazzare come fanno le oche in cerca di cibo. È
0: hai
1: stato
0: dato
1: molto
0: loro,
1: carino.
0: Hai no, dato loro dato delle bistecche alla fiorentina,
1: esatto,
0: avanzate.
1: Sì, sì, no, sì, sì, sì. D'arrosto di maiale gli ho dato.
0: Buon lavoro, Andre.
1: Grazie, Henry. Ciao.
0: Ciao.
1: A tra po', a più tardi.
0: A più tardi,
1: a
0: è
1: più
0: vero.
1: Tardi,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì, dalle 17.30 alle 20 con Alessandra Tropiano per Open Bar.
1: Ci sei anche tu stasera. Ciao, dopo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Buon inizio di settimana su Radio Latte Miele, ciao a tutti, si comincia tra pochissimo con una nuova settimana insieme di Arena, ma non possiamo cominciare senza prima avviare il nostro viaggio. Ripartiamo dalle origini con Edoardo Bennato.

0: Oggi è lunedì 28 settembre. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi entriamo insieme braccetto braccetto nel mondo di... Arena. In regia con me c'è Simo La Mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910, come sempre questo è il numero magico per entrare in contatto con tutti noi di Radio Latte Miele. Ciao, buon lunedì! Come è andato il weekend? Spero tutto bene. Il mio bene, come dicevamo poco fa con Enrico, tra l'altro ieri proprio mi ha dato un po', ogni tanto fare qualcosa di diverso nel weekend ti dà anche modo di trovare dei nuovi argomenti per la settimana qua insieme in radio. E a questo proposito, visto che ieri sono stato in un agriturismo dove c'era tutta l'area fattoria, no, con i vari animaletti, mi va di parlare di animali oggi insieme a voi al 335-787-1910. Quindi un po' com'è il vostro rapporto in generale con gli animali? Li avete? Li avevate? Non li avete più? Non li avete ma li vorreste? Non li volete punto e basta? Insomma, ognuno ha la sua e come sempre vale tutto al 335-787-1910. Oggi parliamo proprio di questo e anche di tante iniziative che esistono nel mondo per aiutare proprio i nostri amici animali. Prima una bella canzone di Jovanotti, questa è Piove.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più.

0: Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Giovanotti ci ricorda che prima o poi pioverà, in realtà è un po' che non vediamo qualche goccia d'acqua, perlomeno qua in Lombardia. Ciao a tutti, di nuovo un buon pomeriggio, questa è Arena Latte Miele. Oggi parliamo di animali, al 335-787-1910 ne avete, ne vorreste, li avevate ma adesso non ne avete più in casa, oppure semplicemente non fa per voi. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi. Io faccio parte della categoria che per molto tempo ne ha voluti e finalmente adesso ce li ha. Evviva, evviva, evviva. Perché finché ero giovane, piccolo e stavo a casa con i miei genitori, loro, ma no, figurati, poi si fanno le unghie sul divano, poi distruggono tutte cose, insomma, no, no, no, assolutamente. Poi finalmente, da quando in realtà sono uscito a vivere fuori casa con la mia compagna, lei già aveva gatti e quindi mi sono ritrovato proprio con quello che volevo, dei gatti. Infatti è praticamente l'unica cosa che posto sui social, sono le cose dei miei gatti, le loro foto, i loro video e cose di questo genere, perché alla fine sono buffi, sono divertenti ed è bello condividerli con tutti quelli che ci amano. 335-787-1910, quindi un po' qual è il vostro rapporto con gli animali, anche perché ci sono in giro per l'Italia e non solo tantissime iniziative proprio per sensibilizzare in questa direzione qua. Comunque sono animali che hanno dei sentimenti, che soffrono e che hanno bisogno di tanto tanto amore. 335-787-1910, com'è il vostro rapporto con gli animali, se ne avete, chi sono, come si chiamano, se volete mandarci qualche foto, come sempre sono le benvenute. In alternativa, se non siete persone d'animali, potete sempre raccontarcelo e dircelo lo stesso, perché sapete che ad Arena vale tutto. 335-787-1910.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it. Grazie.

Abbiamo ritrovato anche La Vasca di Alex Britti su Radio Latte Miele, canzone che quest'anno festeggia 26 anni e sembra ieri che ci divertivamo a fare tutto il balletto, perché c'era anche un balletto collegato. Eccoci qua, questa è Arena Latte Miele, ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Oggi parliamo di animali al 335-787-1910. Chi sono quelli che vi stanno intorno di animali? Possono essere animali da casa, domestici, diciamo così, oppure anche, perché no, animali da fattoria, se avete questa possibilità di avere un grande spazio dove poterli accudire. Vi leggo subito il messaggio di Giulia che ci dice: io sì, ho Briciola, una gatta grigia adottata 3 anni fa in gattile. Doveva stare da me solo una settimana, ma sono già passati 3 anni e ha già preso il posto nel mio cuore. Che bella storia di Briciola, una bella gattina. E Giulia, mandaci magari una foto così la vediamo anche noi. 335 787 1910. Ad Arena c'è anche lo sport con il 3 su

0: 3. Iniziamo dal tennis e due eventi che si sono tenuti nel fine settimana, come la finale di Billie Jean King Cup vinta dalla Repubblica Ceca, che ha infranto le speranze dell'Ucraina con il terzo successo per 2-0 nella fase finale della Coppa dedicata alle nazionali femminili. Dall'altra parte invece c'era la Lever Cup con Alexander Zverev, che ha battuto Lerner Thien in 3-7 e si è rivelato decisivo per il successo del Team Europa contro il Team Mondo. Parliamo di vela con l'America's Cup, perché Luna Rossa ha vinto la regata preliminare contro il Team New Zealand, una grande dimostrazione di forza dell'imbarcazione del colore azzurri, che dà subito spettacolo e prima vince le due regate di flotta, poi fa il suo anche nella match race finale proprio contro i neozelandesi. Chiudiamo con le moto e la Superbike, perché nel Gran Premio d'Italia Nicolò Bulega è diventato campione del mondo. Il 26enne nato a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, ha portato l'Italia sul trono della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi e ha coronato nel migliore dei modi una stagione dominata, 26 vittorie su 30 appuntamenti. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Yeah.

Arisa su Radio Latte e Miele in questo lunedì pomeriggio di Arena al 335-787-1910. Nel frattempo sono arrivati una valanga di fotografie di cani, gatti, cani che fanno cose, gatti che fanno altre cose. Quindi continuate così perché oggi parliamo proprio di questo, i vostri amici a quattro zampe. Magari ne hanno solo due, perché magari ci sono canarini, rettili, altri tipi, pesci, che ne so, tutto quello che volete. Sapete che ad Arena vale tutto. 335-787-1910.

0: 16 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Analisa insieme a Madame dà l'inizio a questa ora piena di Arena Latte Miele dalle 16 alle 17. Ciao a tutti, io sono Doug, con me regia c'è Simo la mattina che vi saluta e manda i bacini. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910, oggi parliamo di animali, quelli che avete intorno a voi. Può essere anche... avete una fattoria? Avete le mucche? Perfetto. 335-787-1910. Avete 50 cani e 30 gatti? Perfetto. 335-787-1910. Stiamo cercando proprio voi. Quindi i vostri messaggi sono sempre benvenuti. Anche magari una foto, così vediamo il protagonista dei vostri messaggi. Vi leggo subito questo che arriva dalla Francia, dal nostro amico Luca, che dice: Beh, io ho la mia ragazza, che si chiama Lily, e sta restaurando la Vespa con me. Lily è un bassottino di un anno e mezzo e anche lei ascolta Latte Miele. Che dolce, molto carina. E io conosco un po' i bassotti perché una mia amica ne ha uno. Sono delle pesti, sono veramente delle pesti, soprattutto quando sono così, ancora così giovani. Che bella, che bella, che bella questa Lily. Grazie Luca. 335-787-1910 per mandarci tutto ciò che volete a riguardo dei vostri cari amici animali, da casa, da fattoria, insomma, se li tenete liberi in giro nella vostra zona sono sempre i benvenuti e tutto il benvenuto. Intanto però anche oggi, anche lunedì, vi facciamo un bel regalo, sempre al 335-787-1910, perché torniamo a regalarvi i biglietti per Mr. Rain.
1: Camminerò a un passo da te e fermeremo
0: le mani.
1: Il vento come dentro agli uragani, supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo in vita.
0: La data è quella del 6 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Come sempre molto facile per ricevere questo bel regalo, basta mandare un messaggio sempre al 335-787-1910 con scritto Mr. Rain. La data ve la ricordo, 5 ottobre, Teatro Arcimboldi di Milano. 335-787-1910, oggi in regalo due biglietti per Mr. Rain.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot da Castagna Mobili, è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Latte e miele.
7: Ma perché gli uomini che mangio pane, pane e sale?

0: Cesare Cremonini e la sua Paparazzi su Radio Latte e Miele in questa puntata di Arena di lunedì 28 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, come regia c'è sempre Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno anche a te. 335-787-1910, parliamo di animali e del nostro rapporto che abbiamo con loro, e se ce l'abbiamo chiaramente, se non abbiamo animali in casa, magari per nostra scelta, perché ci può stare, e come sempre siete benvenuti, lo sapete che ad Arena vale tutto e ci state tutti. Allora, iniziamo con questo vocale, vai!
1: Ciao, sono Sara da Milano.
0: Ciao Sara!
1: Ho mandato la foto del mio cagnolino Willy.
0: Bellissimo!
1: Ormai il mio vecchietto, perché ha 14 anni. Non lo volevo, ma adesso non immagino una vita senza di lui.
0: Ci credo.
1: Riempie le giornate di coccole. È bellissimo avere un animale. Cane soprattutto.
0: Certo, certo, certo.
1: Bacio, ciao.
0: Grazie, tra l'altro bellissimo Willy, veramente molto molto bello. Grazie anche Sara per la tua foto, grazie anche a tutte le foto che ci state mandando nel frattempo al 335-787-1910. E a questo proposito, proprio come Sara ci diceva, molto spesso accade proprio così. Uno parte non tanto con l'idea di volere un animale, a volte capita che un po' ti piombi giù dal cielo, no? E quindi ti ritrovi un po' costretto a barcamenarti senza sapere tanto bene come si fa a gestire un animale, perché non è che c'è un libro, cioè non è che arriva con le istruzioni, tu le segui passo passo e capisci quello che devi fare, anche perché in molte occasioni gli animali hanno delle esigenze davvero molto importanti che tocca a noi capire ed intercettare. A questo proposito, per tutte le persone che magari si trovano su Milano nel prossimo fine settimana, sappiate che c'è un evento proprio dedicato a voi, dedicato alle persone che stanno magari proprio cercando un animale, in questo caso un cane da adottare. Ne parliamo meglio tra poco, intanto però a proposito della città di Milano c'è una bella canzone che è proprio dedicata al capoluogo meneghino. Ci ha pensato Ernia, nato e cresciuto a Milano, tra l'altro vicino a casa mia. Questa è la sua dedica su Radio Latte Miele.
2: Che nome

0: 딱히나 오, 오, 오, 오, 오. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su Radio Latte Miele in questo bel pomeriggio insieme in cui parliamo di animali anche al 335-787-1910. Vi leggo questo messaggio di Stefania che mi manda la foto di una bellissima miciona, molto carina, e dice: io vivo con i gatti da ben 58 anni. Che bello! E poi una volta che ce li hai non riesci veramente a farne a meno. Grazie Stefania per questo bel messaggio, per questa stupenda foto, perché parliamo proprio di adottare animali. In questo caso cani, siamo a Milano perché questo weekend 3 e 4 ottobre al Parco Sempione di Milano c'è un evento che si chiama Adotta Me. Cioè adottami, chiaramente un po' banale come nome, però comunque il format è molto interessante perché è un po' diverso dal classico appuntamento, cioè praticamente un dating show con gli animali, con tu e un cane. Funziona così: non si sceglie più di tanto basandosi sull'età, la taglia o l'aspetto generale, ma ogni animale, oltre a essere presente sul palco, viene proprio presentato e raccontato per le sue caratteristiche, la sua storia, quelle che possono essere le sue esigenze e anche quelli che sono un po' i suoi talenti e chi deve essere l'adottante ideale, cioè la persona che è più adatta a riceverlo all'interno della propria vita. Perché molto spesso uno magari prende un animale, un cane, un gatto, senza sapere grosse cose, senza sapere più di tanto la sua storia, cosa ha alle spalle. Invece in questo caso qui te le dicono tutte subito, così sai già a cosa si va incontro e arrivi bello preparato e bello pronto per poter far entrare nella tua vita un dolce cagnolino, come in questo caso. Ve lo ripeto, 3 e 4 ottobre al Parco Sempione di Milano c'è Adottami, quindi avete la possibilità di trovare magari la vostra anima gemella pelosa tra oltre 70 cani che verranno proprio presentati nel corso di questo evento. Quindi non è tanto una narrazione basata sull'emergenza come per dire adottatelo perché ha bisogno, adottatelo perché non, insomma, tutte queste cose qui che il più delle volte ci muovono sì a pietà, ma in questo caso qua si cerca anche di fare una storia un po' diversa proprio per renderci conto finalmente di cosa hanno bisogno gli animali ancora prima di averli dentro casa nostra. Bene, molto bella questa cosa, è molto carina. Intanto continuate con i messaggi perché ne stanno arrivando veramente tanti al 335-787-1910. Oggi parliamo di animali. Intanto saluto come sempre il nostro amico David dagli Stati Uniti che mi manda foto di maiali, capre, galline, tutto quanto. C'ha pure le oche, David, che bella fattoria.
2: Negli occhi

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
9: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
11: Oggi al 335-787-1910 parliamo di animali, quelli che amate proprio voi. Possono essere tutti cani, gatti, pappagalli, rettili, come volete. I messaggi sono sempre aperti, ripartiamo dal nostro viaggio e da Lucio Battisti.

Ligabue, la piccola stella senza cielo su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio, 28 settembre. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Super Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. Intanto al 335-787-1910 abbiamo tanti amici che ci hanno mandato le foto dei loro amichetti pelosetti, come piace chiamarli a me. Io li chiamo di solito puzzoni, perché di solito sono dei gran puzzoni. Però fa niente. Allora, vi leggo subito il messaggio dell'ormai nostro quasi co-conduttore Ciuccio da Puebla, Messico. Tra casa mia e quella dei miei figli abbiamo un cane e tre gatti. Sono loro i re della casa e noi li amiamo molto. E sono proprio belli. Ah, che bei bicetti, va, che carini. Belli, belli, grazie Ciuccio per questo messaggio. Vedi che non siamo solo noi italiani, siamo veramente tutti quanti così. Allora, vi leggo anche questo messaggio di Vale. Ciao Doug, lui è il mio fumo. Come vedi, gli piace bere così. E lo vediamo in questa foto mentre beve da una fontanella in giro per la città. Anche questa molto molto bella. E poi vediamo cos'altro abbiamo qua. Ciao, mi chiamo Romina e vivo in un'isola a Venezia. Loro sono i miei amori e conto per ora 4 cani, non so se è giusto, ah no, sono 5. Sono i miei amori: Sofia, Max, Emily, Bandito e Blu. 5 cani, oh, è un bel impegno, è un lavoro. Io che mi lamento di 3 gatti, figurati 5 cani, veramente impegnativo. Grazie a questa cara amica. Vi leggo l'ultimo perché ci aiuta un po' ad agganciarci poi a quello di cui parleremo tra poco. Questo messaggio dal Brasile: ciao amici italiani, sto ascoltando Radio Latte Miele e vi invio un saluto da parte mia e da parte di Olaf, un cane di 11 anni, e di Simba, nostro amico gatto da 2 anni. Sono brasiliana e sto imparando l'italiano con voi. Grazie Anna, che bel messaggio. Anna Carol si chiama la nostra amica, grazie di cuore. Allora, a proposito di Olaf, che è un nome un po' nordico, no? C'è un altro cane dal nome nordico che si chiama Odino, va bene, e ne parliamo meglio tra poco, perché ha veramente mosso centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Prima Vasco Rossi.

0: cinema a vedere un film. Ok. Andiamo a vedere quello con Brad Pitt. Sì, ma se muore il cane io non lo voglio vedere. Partenza così, partiamo molto bene. A quanto pare però il pensiero di mia moglie non è che è stata l'unica a dire così, ma tutti quanti hanno pensato la stessa identica cosa poco prima che uscisse il film, tant'è che il produttore del film, Richard Raymond, ha dovuto fare una constatazione pubblica, una nota ufficiale da parte della casa di produzione dicendo: ragazzi, non vi preoccupate, il cane non muore. Brad Pitt non lo so, ma il cane per ora non muore, quindi Odino arriva perlomeno alle scene finali del film senza grossi problemi. Ha aggiunto anche un prego alla fine, come per dire: non c'è di che, non vi preoccupate, l'ho fatto per voi, mi raccomando ragazzi. Soprattutto nei film, poi in queste cose qua, chi ama gli animali ci rimane veramente tanto tanto male quando succede, anche semplicemente per una finzione di un film o di un libro. Chi ama gli animali ci rimane sempre male, quindi il film lo possiamo andare a vedere, l'ha detto anche il produttore, meglio di così.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot. Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.
9: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
8: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
9: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
8: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
9: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia, sul Viale della Pace.
10: Rosario Ciccio, il re del babà. Tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

0: Max Pezzali e l'universo tranne noi su Radio Latte Miele. Oggi stavamo chiacchierando di animali tantissimo, ma c'è stato spazio anche per fare un bel regalo, due biglietti per andare a vedere Mr. Rain nella sua prima data milanese, e al telefono con noi c'è Luciana. Ciao Luciana.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, come stai Luciana? Benvenuta.
1: Sì, grazie, tutto bene, sono tutto davvero bene. Contenta e felice di parlare con voi, di salutarvi,
0: grazie.
1: Di fate sempre tanta compagnia.
0: Grazie tesoro, davvero sei un cuore. Ascolta Luciana, intanto io te lo dico, al Teatro degli Arcimboldi ad andare a vedere Mr. Rain riceverai due bei biglietti per andare a vedere questo bel concerto.
1: Ok, li posso regalare a mio figlio?
0: Assolutamente, certo. Assolutamente.
1: Visto che sono giovani, ok. Li apprezzeranno molto.
0: Li salutiamo, come si chiamano?
1: Stefano e Virginia.
0: Ciao Stefano e ciao Virginia. Ciao, che bello. Allora la mamma Luciana va fatto un bel regalo. Eccolo qua, due biglietti per andare a vedere okay. Mr. Rain. Ecco, comunque bello, sempre un bel regalo un concerto. Ascolta Luciana, visto che noi oggi stiamo parlando di animali, tu
1: sì.
0: Hai animali a casa? Li hai
1: sì,
0: avuti?
1: Sì, io ho due gatti.
0: Ah, che bello.
1: Sì, che vanno e vengono in casa. Praticamente siamo i loro portinai, gli apriamo le porte, le finestre quando vogliono entrare e uscire, così.
0: Okay.
1: Fino a un annetto fa avevamo un altro gatto, un bellissimo gatto grigio che mi aveva appunto regalato Stefano, che però purtroppo è un annetto che manca da casa, non ha fatto più ritorno.
0: E
1: quando è così purtroppo veramente ti dispiace tantissimo.
0: Certo, tantissimo, è vero, hai ragione.
1: Sì.
0: E come si chiamano i due gattini che hai adesso?
1: Semola.
0: Uh-huh.
1: Semola è quello che è sparito. Quelli che abbiamo adesso si chiamano. Sì, una si chiama Merlina.
0: Okay.
1: E l'altro si chiama Ligurz.
0: Cosa vuol dire Ligurz?
1: È una parola in dialetto piemontese,
0: sì?
1: Svizzero, non lo so, dei miei genitori, che vuol dire quando uno è magrolino, un po' rachitico.
0: Okay.
1: Così, perché questo gatto è arrivato proprio da piccolino, si è intrufolato a casa nostra ed era bruttino, era un po' tutto così, capito?
0: Okay. Ligurz, quindi adesso,
1: esatto.
0: Ok, quando troviamo una persona un po' smilza possiamo dire Ligurz. Ok, abbiamo imparato
1: ti
0: anche una cosa.
1: Proprio il Ligurz, bravo.
0: Abbiamo imparato una cosa nuova. Luciana, grazie di cuore per il tuo ascolto,
1: grazie voi,
0: per i tuoi messaggi e per questo bel racconto. Luciana, un abbraccio
1: grazie
0: forte.
1: A voi.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

0: 16:58.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cioffi con Carmela su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio che volge verso la sera, 28 settembre. Ciao a tutti, questa è l'ultima mezz'oretta di Arena. Ciao, io sono Doug, come sempre con voi fino alle 17.30 e lo sapete, ormai oggi i messaggi ne sono arrivati veramente a palate per quel che riguarda l'argomento dei nostri amici animali, cani, gatti, canarini, uccelli, predatori, quello che volete, anche animali da fattoria sono arrivati oggi, questa volta dagli Stati Uniti, cioè mandato le capre e le galline, i maiali, i coniglietti, tutto fantastico e tutto bellissimo al 335-787-1910. Allora, visto che diamo spazio a tutti, e lo sapete, saluto Elena che mi manda la foto dei suoi 10 pappagalli, dice tutti recuperati, Chippy, Blue, Peter, Trilli, Jerry, Connor, Coco e Rita, e due che arriveranno anche domani, quindi, e in più un cane di nome Luna, così, giusto per non farci veramente mancare nulla. Elena, hai un cuore enorme. Poi saluto anche la nostra cara amica Erika da Cavallino Treporti, che ci manda due foto di un cane e un gatto, però entrambi cuccioli, e mi dicono molto spesso gli esperti che prendere, adottare animali quando sono molto piccoli, cuccioli, gli aiuta a interagire meglio e a legare meglio tra di loro. Infatti mi racconta che sono sempre insieme, sono due birbanti che passano le giornate a farsi gli agguati e sono molto divertenti da vedere. Grazie Erika. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
11: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.

0: c'è. Laura Pausini su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio in cui parliamo tantissimo e stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra di animali, quelli che noi amiamo e abbiamo nel nostro cuore. Vi leggo un messaggio questa volta che arriva dalla Francia. Buongiorno cari Nuki, il nostro tesoro vi abbraccia. Un cane, dice, come un angelo senza ali, è Richard, perché così è francese, e il suo papà ce l'ha proprio appiccicato. Un saluto da Richard il francese e Nuki, un grande bacione. Tra l'altro un bellissimo, credo levriero, non sono assolutamente esperto di cani, ragazzi, quindi non parlate con me. Poi un saluto alla Franci, cara Franci, ciao, buon pomeriggio a te. Ci manda la foto di Cocco, che è un bellissimo miccione con gli occhi azzurri, molto bello, con questi occhi ghiaccio, molto molto belli. Vado avanti con Michela e Bruno. Lui è il mio cagnolone dolcissimo e meraviglioso, con la coda sempre in movimento e riempie le nostre giornate di puro amore. Proprio questo è un po' il bello degli animali, che ti amano in maniera totalmente incondizionata. Non gliene frega niente se sei bello, brutto, alto, basso, ricco, povero, chi se ne frega, loro ti ameranno sempre. E proprio forse per questo abbiamo iniziato forse un po' troppo ad umanizzarli sotto tanti punti di vista. Ad esempio, sta andando sempre più di moda la possibilità all'interno dei matrimoni di organizzare delle aree dedicate proprio ai cani. Se una volta erano dedicate ai bambini e quelle rimangono, assolutamente, oggi ci sono tante aree proprio dedicate ai cani, con dei dog sitter professionali che si occupano proprio dei nostri amici a quattro zampe in uno dei momenti più importanti della nostra vita. E a proposito di questo, c'è qualcuno che magari ha un'altra idea per il giorno più importante della propria vita, sempre con il nostro amico a quattro zampe. Lo vediamo insieme tra poco, prima c'è una novità. La nuova canzone di Willy Peyote si chiama Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Willy Peyote, non c'è di che su Radio Latte e Miele, novità di questa settimana. Poco fa parlavamo di matrimoni e cani, in un caso specifico si è addirittura superato forse quello che era per molto tempo considerato come un limite veramente invalicabile. Andiamo in Ecuador, dove c'è il matrimonio tra Diana e Andrés, e fin qua tutto a posto. Diana e Andrés però hanno un cane che si chiama Luna. Cosa hanno pensato? Non è che ce lo portiamo semplicemente in comune o in chiesa e lo facciamo così, assistere alla cerimonia? Gli facciamo portare gli anelli? No, superiamo anche questo limite e facciamolo diventare il testimone di nozze. Oh, che bello! Peccato che non sia legale, chiaramente no, è ovvio che non è legale. È solo un certificato simbolico di matrimonio, poi i testimoni umani restano ovviamente necessari e fin lì nulla tolto. E la cosa simpatica è che il cane ha dovuto lasciare una sorta di improntina sul certificato di nozze, fasullo perlomeno, per certificare che lui era lì. C'era e ha testimoniato per i suoi padroni Diana e Andrés. E pensate che la mamma della sposa era anche un po' scettica fino a un certo punto. E vuoi ben vedere che uno non è scettico. Però alla fine poi ha ceduto, tant'è che gli ha anche cucito l'abitino al cane, così almeno era tutta bella pronta e felice. E quindi alla fine vedete che sì, gli animali gli vogliamo tanto bene, sono sempre i nostri grandi amici. Però c'è una cosa che forse non abbiamo considerato sul discorso di usare un cane come testimone di nozze, che poi non potrà testimoniare mai niente alla fine della fiera. Si accontenta di poco, solo di un croccantino, e noi che invece paghiamo grandi regali ai nostri testimoni.

0: chiude Arena ed apre Open Bar con Alessandra Tropiano e Enrico Dedola. Ciao ragazzi.
1: Ciao Andre.
0: Ciao. Ciao Ale. Ciao. Buongiorno. Buonasera. Come va?
2: Tutto bene, siamo pronti a riaprire.
0: Ah, perché c'è la chiusura del weekend.
2: Sì, nel weekend diciamo che stiamo creando nuovi cocktail, quindi ci devi dare un po' il tempo di pensare, certo, di ragionare.
1: Però scusa, a livello di business, perché chiudiamo il weekend?
2: Perché siamo diversi, così,
1: poveri,
2: alternativi.
1: Poveri e scemi, scusa, cioè, chiudi un bar che fa bere le persone di weekend.
2: Ma so. Perché non è scontato bere nel weekend, no?
0: Però se pensi ai bar o ai ristoranti, quelli che servono soprattutto le zone di uffici, il sabato e la domenica sono chiusi.
1: Ma noi facciamo i cocktail, apriamo la sera, apriamo a quest'ora, che c'entrano gli uffici?
0: Vabbè, io ho provato a salvarla il corner,
1: no.
0: Scusate.
1: Dobbiamo cambiare business.
2: Cambiamo modello di business. No.
1: Magari chiudiamo il lunedì e apriamo sabato e domenica.
2: Come parrucchieri.
0: Mm. Sapete cosa potreste fare? Anche open dottore, che lavora lunedì, venerdì, sabato e domenica.
1: Open dottore.
2: Però
1: open
2: le mie competenze in ambito non so se potrebbero aiutare.
1: Ma neanche la mia. Andrea, dopo open dottore puoi anche andare.
0: Ma infatti vado.
1: Ti vedo stanco.
0: Lunedì anche per me. Lunedì anche per me. Ciao ragazzi, buon
1: ciao,
0: open
1: Andrea.
0: Bar. Io torno domani 15:30. Ciao.
2: Ciao.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
9: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
11: Latte e miele.

Eccoci su Radio Latte Miele, apriamo ufficialmente il nostro open bar in questo lunedì, tantissimi argomenti da affrontare insieme tra poco, però il nostro viaggio nel tempo con Alan Sorrenti, Donna Luna e Cobra di Rettore.

0: sulle note di Cobra, direttore, apriamo ufficialmente il nostro open bar questa sera in compagnia di Enrico De Dola.
1: E Ale,
0: come stai?
1: Ma direttore inteso come Donatella o direttore inteso come capo degli uffici?
0: Beh, diciamo che anche un po' direttrice della musica, dai, passami un po' questo.
1: Quindi Donatella rettrice sarebbe il femminile.
0: Beh, sarebbe bellissimo avere una Donatella rettrice in una qualche università, no?
1: Passato un minuto, già una boiata. Parliamo di tante cose oggi, apriamo il nostro open bar.
0: Tantissime, parliamo di traffico, parliamo di cocktail ovviamente perché non possono mancare in un open bar. E parleremo anche poi di buone abitudini. Quelle ci servono
1: non solo
0: sempre
1: in Italia, ma anche in un paese lontano, anche abbastanza moderno, no?
0: Sì, molto moderno, che può essere da esempio, diciamo, per alcuni di noi, ma non vi vogliamo spoilerare troppo perché abbiamo un'intera o tardo pomeriggio, inizio serata per stare insieme ovviamente con la buona musica di Radio Latte Miele. Aspettiamo anche i vostri messaggi, fateci sapere come state, come sta andando questo lunedì. Il tuo come sta andando?
1: Il mio sta andando benissimo, quantomeno non siamo in mezzo al traffico.
0: Tanti, per fortuna.
1: Tanti sono in mezzo al traffico, cerchiamo di alleviare, insomma, questa per me è una tortura il traffico, giro in scooter apposta.
0: Eh sì, e allora vogliamo i vostri messaggi al 335-787-1910. Nel frattempo stiamo insieme e lo facciamo anche con Riccardo Cocciante, se stiamo insieme.

0: viaggio negli anni 90 qui su Radio Latte Miele con Riccardo Cocciante e la sua Se Stiamo Insieme. Enrico, hai un drink preferito che ti posso preparare?
1: Sono astemio.
0: Beh, allora ho la soluzione perfetta per
1: la
0: te.
1: La gente mi dice, ma non ci credo. Ma perché, scusa, le persone astemie che aspetto hanno, cioè di diverso rispetto alle altre. Sono astemio, bevo
0: pochissimo.
1: Ma diciamo
0: pochissimo. Che intanto sono più sane.
1: Ogni tanto, diciamo, un bicchiere di vino bianco immerso magari in una cena, che ne so, di Natale. Oppure un battesimo, un matrimonio, ma non di più. Super alcolico, guarda, saranno 20 anni che non lo bevo.
0: In realtà però capiti a pennello. Perché volevo proprio parlare con te di questa nuova tendenza scoperta a Roma Bar Show 2026, in cui cocktail zero alcol o low alcol, quindi con una piccola componente alcolica, stanno davvero prendendo piede ultimamente. Non lo sapevi?
1: No, non lo sapevo, ma per me è normale. Cioè, io considero che prendo una cedrata quando vado nei vari locali.
0: Ok, ma anche magari Virgin Mojito, cose simili?
1: No, pieni di zuccheri. No, non mi piace. Cioè, a questo punto, guarda, mi prendo direttamente una bevanda che è sempre zuccherata, però esistono anche quelle diet, ho imparato in America. Che non so, la Coke Zero, la Coke Diet, non so neanche qual è la differenza. Però comunque a questo punto, se mi devo prendere quei cocktail tutti colorati, pieni di zuccheri, perché analcolici, a questo punto prendo una bevanda normale, di quelle famose.
0: Assolutamente senso. Parlando però di cocktail analcolici, perché magari c'è invece chi vuole sperimentare nuovi gusti molto zuccherini, proprio a Roma Bar Show ha preso piede un ingrediente particolare dei cocktail specie analcolici, che è il tè. Noi siamo abituati al classico

0: Magari nel nostro locale di Open Bar. Dai, siamo insieme io e Alessandra Tropiano fino alle 20 a farvi compagnia. Tra l'altro, Ale, tra poco parliamo sempre di analcolico in relazione ai giovani.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Spot. Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
2: In via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: me.
1: Neffa con Prima di andare via qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di giovani e del fatto che ai giovani non è che piace così tanto l'alcol. Che dici?
2: Io non sono giovane, cosa mi guardi? Ormai tu sei giovane. Mi piace l'alcol.
1: No, allora aspetta, apriamo una parentesi. Gli uomini per me sono giovani fino almeno a 45-50 anni.
2: Ci sono.
1: Voi
2: dentro.
1: Uomini siete fortunati.
2: Ci sono dentro, sì, ma in realtà di questa cosa se ne parla come se fossero diversi, no? Ma io lo vedo un plus.
1: Sì,
2: beh, ma bere superalcolici quotidianamente è dimostrato che non faccia bene. È chiaro, se ti bevi un cocktail il sabato per festeggiare un compleanno perché magari devi dimenticare il brutto voto a scuola, ok. Però ci sono, ecco, questi articoli, no? Che sembrano allarmanti, ma è
1: buono. In realtà è un'ottima notizia,
2: è buono,
1: diciamo, ecco.
2: Vedo tantissimi giovani che fanno la calistenica, no?
1: Sì.
2: Nei parchi. Calistenica è praticamente la ginnastica che è relazionata solo al proprio corpo, quindi alzi il tuo corpo e sposti il tuo corpo. Non lo posso fare io perché non ho muscoli e quindi dovrò prima fare muscoli e poi posso alzare il mio corpo. E questi giovani sono portati allo sport, non bevono.
1: Proprio per, infatti, tutte queste tematiche a cui i giovani sono attenti, benessere in primis, il calo di consumo appunto di alcolici è molto importante, perché pensa che secondo la tendenza di Sober Curious, la quota di giovani che beve alcolici è scesa dal 54% a circa il 40% negli ultimi 20 anni. Insomma, una discesa abbastanza importante, tant'è che poi anche le case di produzione, diciamo così, di alcolici, tra cui la famosa Diageo, che produce tantissimi marchi di gin, rum, vodka, eccetera, beh, sta registrando cali delle vendite tra il 2 e il 5%.
2: Sì, che poi tu mi insegni che spesso è il margine, no? Cioè, le grandi aziende fatturano tantissimo, però poi se vai a scavare hanno un utile molto limitato, spesso limitato tra il 5 e il 10%. Se levi già quel 5,
1: infatti,
2: e vai pari, capisci che è un problema. Però non è che puoi obbligare i giovani a bere, insomma.
1: Ma anzi, bene così, ragazzi, dovremmo imparare forse noi dai giovani.
2: È vero, e tra l'altro noi di Open Bar, il nostro locale di Radio Latte Miele, è aperto fino alle 8. Enrico De Dola, Alessandra Tropiano.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambole di pezza con settembre, sì, è tornato settembre, è tornato l'autunno ed è tornato anche il traffico, caro Enrico De Dola. Fra poco parliamo di traffico e soprattutto molti ascoltatori attualmente staranno usando un'app per orientarsi nel traffico cittadino, magari per trovare l'alternativa migliore a tutta quella lunga coda di macchine in tangenziale. Ecco, forse usare l'app è la scelta sbagliata.
1: Ne parliamo tra poco.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
6: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
5: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
6: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
5: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
8: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
9: latte genità. Miele.
10: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
9: Latte miele.
11: Se mi sognerai.
5: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. E sarà forse un meraviglioso errore utilizzare Google Maps per spostarsi, caro Enrico De Dola?
2: Beh, in realtà, per quello di cui stiamo per parlare, meraviglioso non è.
1: No, decisamente anzi.
2: Perché sembra che aumentino il traffico del 14%.
1: Eh sì, perché
2: cioè,
1: questo...
2: che cosa succede, no? Tu stai andando in una strada e c'è traffico. Naturalmente a un certo punto ti esce fuori un alert, no? Come a dire, oh, attenzione, ti ho trovato una strada in cui il traffico non c'è, oppure ce n'è di meno, il famoso percorso più veloce. Quell'alert non solo arriva a te, arriva a tutti gli altri, quindi tutti gli altri si spostano e si incanalano verso un'altra strada.
1: E di conseguenza cosa succede? Che il traffico si sposta semplicemente, quindi anche l'altra strada si riempie e quindi il tuo restare in coda, diciamo che presumibilmente continuerà.
2: Tra l'altro spesso è un percorso più rapido, però sono più chilometri, quindi l'emissione di CO2 raddoppia e ti vai a impantanare anche nell'altra strada, quindi non sempre possano essere usate con costrutto, no? queste app. Ci sono i nomi, vabbè, ma tanto li sappiamo, inutile che le facciamo, tanto comunque lavorano tutti a livello satellitare. E la cosa è, comunque il consiglio è, allora devi andare da un punto ad un altro, magari vedi la strada, a un certo punto tu tieni quello, cioè vedi l'alternativa. Se è 2 minuti in meno di strada, il consiglio è rimanete sulla vecchia strada, perché sì, quei 2 minuti poi non saranno più 2 minuti, ma
1: perché
2: saranno magari
1: tutti
2: certo,
1: stanno seguendo,
2: capisci? Magari vai anche a inquinare di più, quindi non sempre la strada nuova per la vecchia funziona.
1: Ma come siamo filosofici questa
2: tantissimo
1: sera.
2: Fattori di stress tra pochissimo, non solo traffico, ce ne sono diversi. Intanto la mia ragazza, lei è Francesca Michelin.

0: La mia ragazza di Francesca Michelin, mentre molti di voi probabilmente a quest'ora saranno bloccati nel traffico. Abbiamo parlato di come forse seguire tutto ciò che ci dice il navigatore alla lettera, beh, non sia a volte l'idea migliore.
1: Tra l'altro c'è Luana che dice: ragazzi, io assolutamente questa cosa la so da anni, non servivano le ricerche, perché ogni volta che cambio strada impiego di più, quindi l'ho scoperto sulla mia pelle. Tra l'altro, Luana, ti dico, inquini anche di più perché fai più chilometri. Ragazzi, se trovate traffico, ovviamente dipende, se ci sono 100 chilometri sull'autostrada e conviene uscire, uscite, però a livello cittadino, se cambi tangenziale, quello è perché tutti noi abbiamo voglia di andare a casa. Il traffico, Ale, tu lo sai, in città è probabilmente la maggiore fonte di stress per voi che andate in macchina. Io giro in moto, quindi assolutamente non ho di questi problemi.
0: Anche se secondo me però tu sarai stressato da altri fattori, perché
1: sicuramente per l'elenco che stai facendo te li confermo tutti.
0: Vero, non solo il traffico ma i fattori di stress, secondo i recenti sondaggi, diciamo, sì, sulle abitudini degli italiani sono diversi. In primis, ovviamente, la prima fonte di stress è l'incertezza economica.
1: La benzina,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Esatto, benzina e tutto ciò che ovviamente mette alla prova, dura prova, i portafogli degli italiani, e anche l'incertezza lavorativa in un periodo in cui tutti questi contratti così a termine.
1: Cos'è la canzone
0: spopolano
1: di Pippo Franco?
0: Purtroppo è un triste contratto lavorativo.
1: È vero.
0: Che non ti auguro.
1: No, più che altro, sai, qua è aumentato tutto. Adesso, vabbè, si parla di benzina, no? Conviene fare le cene di gala a questo punto al benzinaio, così fa un'ottima figura.
0: Sì.
1: Offrendo benzina, no, ma costa tutto il doppio, gli stipendi sono rimasti uguali, quindi l'incertezza economica è ovvia. Il carico di lavoro, l'hai detta tu, la salute fisica e mentale sono correlate a quello, perché
0: sì,
1: devi lavorare magari di più per sfamare più bambini e nessuno ce la fa, o comunque in pochi ce la fanno.
0: Infatti,
1: quindi
0: io devo dirti che in questo periodo storico ho profonda stima delle mamme e di tutto il peso che si caricano sulle spalle dei bambini e tutto ciò che comporta.
1: Sono la carrozza di questo paese.
0: Vero.
1: Le mamme, un saluto a tutte voi. Intanto, esseri umani, uno splendido messaggio. Marco Mengoni, 11 anni fa. Oggi la

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Siete su Radio Latte Miele, questo è Open Bar, mentre parte il nostro viaggio indietro nel tempo. Ripercorriamo gli anni 80 con Marcella senza un briciolo di testa, per poi fare un salto nel 1996 con Canzone di Lucio Dalla.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: canzone di Lucio Dalla, e tra una canzone e l'altra dovete sapere, cari ascoltatori, che io sono preda di questo indovinello di Enrico De Dola, che mi ha fatto, per mettere alla prova il mio mal di testa di oggi.
1: Ma canzone, detto, quanto, ma è bella, ma quanto è bella, quanto l'abbiamo cantata questa canzone.
0: Io non l'ho cantata tanto perché ero lì a scervellarmi, a cercare di capire.
1: Quindi hai bisogno degli ascoltatori, sì, ma sì, è facilissimo. Cioè, in realtà sì, hai diverse possibilità. Allora, questo è l'indovinello, amici. Non volevo farlo, però sono stato obbligato, perché Alessandra ha bisogno di voi.
0: Sì.
1: Sono
0: aiutatemi.
1: Comprato per mangiare, la gente mi compra per mangiare, ma non mi mangia. Che cos'è?
0: Siamo lì, perché si comprano tantissime cose a parer
1: ma
0: mio.
1: Una specificatamente.
0: Cioè, io posso comprare un cucchiaio, per esempio.
1: Ma puoi mangiare anche con le mani.
0: E una tovaglia.
1: Puoi mangiare anche senza tovaglia.
0: Ma senza tovaglia non si mangia.
1: Vabbè, dai, allora chiedi aiuto,
0: allora,
1: dai.
0: Allora, aiutatemi a risolvere questo indovinello al 335-787-1910. Che cos'è che si compra per mangiare, ma non si mangia?
1: Dai, ragazzi, è una roba concava? Può essere piano, può essere profondo, insomma, dai. Intanto cade la pioggia, Negramaro con Giovanotti, era il 2008 già. Cade la...

la carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad

0: fine. Io sono pronto.
1: Cade la pioggia, Negramaro e Giovanotti durante il nostro open bar. E caro Enrico, c'è una pessima notizia per chi ha un bar come
2: ti
1: noi.
2: Posso dire, cioè, detto da te, cade la pioggia, c'è da preoccuparsi.
1: No, purtroppo nei prossimi giorni di pioggia ancora non ne vedremo.
2: Ma come purtroppo?
1: Ci devono aiutare.
2: Purtroppo?
1: Perché è settembre,
2: non mi parlare di siccità, Ale, per favore, che due anni fa qualcuno parlò di siccità, ha piovuto per 300 giorni di seguito. Forte.
1: Vabbè, ma ci serve acqua, eh?
2: Sì, ci serve acqua, ma ne ha fatta negli ultimi anni, bastava metterla da parte, ma noi purtroppo sprechiamo tutto. Poi quando arriva la pioggia forte fa i danni.
1: Sì, sì, ci sono dati comunque incredibili, cioè in alcune località, specie del sud, oltre il 50% dell'acqua piovana viene disperso, quindi...
2: Capito, ma ha piovuto tantissimo, e soprattutto se noi nei secoli, negli anni abbiamo costruito sui letti dei fiumi, poi non ci lamentiamo per le catastrofi. Ma non parliamo di questo, un'altra catastrofe, mi stavi accennando, che stanno chiudendo i bar sotto casa, i famosi luoghi di aggregazione, no?
1: Eh sì, parlando di pioggia, di solito ci si rifugia in un bar oppure dopo il lavoro ci si trova per fare aperitivo in quei baretti comodi, no? Sotto casa, sotto l'ufficio. Ecco, c'è un allarme lanciato da Confesercenti, perché pensate che tra il 2019 e il 2025, io ci metto qui dentro anche il periodo Covid, che è stato drammatico
2: è vero,
1: sono scomparse oltre 24.000 attività, 24.000 bar sotto casa che hanno chiuso.
2: Una media di 11 al giorno.
1: Sì.
2: Cioè, immagina, tu vai, ognuno di noi ha un bar, no? Dove magari sovente prendi un caffè, a un certo punto chiude.
1: Sì.
2: Ha chiuso, per esempio, la rosticceria accanto al mio portone. Aveva il gazebo di fuori,
1: no.
2: E tornato dalle vacanze non ha più aperto.
1: Che poi alcuni sono davvero dei punti di riferimento.
2: Sì, no, non c'ero mai andato, perché sai, quando vai a mangiare fuori vai a mangiare lontano da casa.
1: Però sei abituato a vederli, non lo so, ti danno anche quella sicurezza,
2: esatto.
1: Quella tranquillità. E invece ne hanno chiusi molti. Pensa che la città che ha registrato le chiusure più frequenti è stata Roma, che ha perso 2.800 bar.
2: Sì, è anche vero che è la città più grande,
1: sì,
2: no? Quindi
1: sì.
2: Ovviamente lì lavori sulla quantità. A parte Roma, l'Italia è famosa per i borghi meravigliosi, molti sono medievali e si stanno spopolando. Ne parliamo tra poco.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
1: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove.

0: Contenute le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
2: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
3: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
2: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
3: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
2: Cerchi professionalità ed esperienza. Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
3: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
1: Telefono 0963 26 31 98.

0: Nonostante tutto, Cesare Cremonini ed Elisa Caro e Enrico De Dola, stavamo parlando di una triste notizia per i nostri bar preferiti di quartiere che stanno chiudendo, ma in realtà lo spopolamento non riguarda solo i bar, i piccoli esercenti, ma anche i propri borghi.
1: Il bar chiude perché, vabbè, stavo per dire una cosa grave, però no, non la dico.
0: Diciamola.
1: No, è che comunque le tasse sono altissime, quindi molti caffè, non fai lo scontrino, ma più sei onesto, più le attività in Italia purtroppo le devi chiudere, perché anche banalmente prendere un paio di persone che lavorano per te, vedi che per dare 1200 euro a loro tu ne paghi 3000, quelli quanti caffè devi fare? Cioè, quanti bar ci sono? A questo punto in ogni quartiere ne rimangono 4, prima erano magari 16 perché c'era più, diciamo che

0: vita costava meno. E lo stesso destino hanno questi borghi, no? Bellissimi, italiani, da nord a sud, molti sono medievali, ma tutti i giovani che crescono se ne vanno perché c'è una centralità per le grandi città che naturalmente la fa da padrona, no? Le università sono lì, i centri di lavoro sono lì, quindi nei borghi cosa resti a fare? È brutta questa domanda, ma è così.
1: È vero, ci sta dando un dato importante l'Istat, pensa sono oltre 4.000 i comuni, quindi quasi il 50% del totale, che sono quindi a rischio depopolamento, cioè la gente prende, fa la valigia, se ne va, perché purtroppo, lo dicevi, l'università, le opportunità lavorative, ecco, non sono tantissime, non sono disponibili, e si prevede, pensa, che tra il 2020 e il 2030, quindi in realtà tra 4 anni ormai, la popolazione dei borghi diminuirà di quasi il 5%, un ritmo in realtà
0: è
1: molto veloce, esatto, rispetto a quella che è la media nazionale.
0: È tantissimo, perché i borghi più o meno hanno 1.000 anime, ecco, più o meno, il 5% sono 50 persone, cioè 50 persone su 1.000 che se ne vanno via, magari è nella città vicina. Questa cosa è abbastanza grave, tant'è che noi fuori onda parlavamo per esempio della regione Calabria, che offre a pochi soldi delle case in borghi che si stanno disabitando, e abbiamo detto ma di corsa,
1: ma facciamoci un pensierino.
0: Sì, perché con pochi soldi ti danno queste case, devi naturalmente prendere, no, la residenza lì, e in alcuni comuni danno addirittura, stanziano 100.000 euro per la ristrutturazione, per esempio in Trentino Alto Adige,
1: che poi spesso sono anche panorami stupendi, perché di solito il borgo è immerso nella natura, è comunque in delle posizioni un po' remote, diciamo.
0: Ma sì, ma i borghi sono bellissimi perché sono tutti arroccati, no? Quelli medievali erano le posizioni di difesa, e quindi naturalmente erano arroccati, non pensavano alla visuale all'epoca, però noi siamo pronti a pensarci.

0: 19:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Napoli e Brescia prosegue serenamente il nostro pomeriggio insieme qui nella terza ora ormai di Open Bar.
1: Sì.
0: Ma Enrico, io ho un dubbio. Il nostro indovinello di cui parlavamo e che ancora mi risuona così nella testa, lo stanno indovinando?
1: Ti stanno aiutando, qualcuno lo indovina. Mi comprano per mangiare, però nessuno mi mangia. Qualcuno dice cucchiaio, qualcuno ha indovinato. Che, diciamo che ti rompi i denti di questa cosa qui, a meno che non sia di plastica, ma anche quella.
0: Quindi
1: non è
0: il
1: che...
0: mio preferito cucchiaio non è, però.
1: No, non è niente, cucchiaio, neanche vabbè. Forchetta, ma cosa compri per mangiare?
0: Ok.
1: Vabbè, lo scopriamo dopo le news, dai.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
4: L'economia.
3: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99€ al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
5: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
3: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di Sun Report.
4: SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: E mangio pane. Pane e sale,
9: latte e miele.

0: Itariete Angelina Mango. Mentre, caro Enrico, possiamo finalmente dare la soluzione di questo indovinello? Se no io non dormo questa notte.
1: Salvatore ha mandato anche un audio. È il piatto, mi comprano per mangiare ma non mi mangiano. Tu hai mangiato un piatto mai?
0: No, però ho mangiato quei cesti, sai gli chef che fanno i cesti di parmigiano in cui mettono le cose?
1: Non mi dire così, la pasta dentro il parmigiano, ma buonissima. Sì, no, non mi dire così adesso, guarda, sono le 7 passate, fermo.
0: Vabbè, comunque era il piatto.
1: Era il piatto, sì, di porcellana finissima, non l'hai mai mangiato?
0: No, vabbè, dovrei provarlo. Bravi a coloro che hanno indovinato.
1: Un bel giro del mondo offerto da Open Bar di Radio Latte e Miele per tutti quelli che hanno indovinato.
0: Ecco, a proposito di giro del mondo, c'è chi ha scelto di farlo, non in barca, non in aereo, non coi treni, ma a piedi.
1: Monopattino?
0: No, a piedi proprio con i suoi piedi e una sorta di carriola in cui trasporta i viveri necessari.
1: Da quanto tempo?
0: Ma allora, stiamo parlando intanto di Carl Bushby, che è un ex paracadutista britannico di 57 anni. Sì. E pensa che ha passato metà della sua vita camminando per il mondo.
1: Cioè,
0: a piedi.
1: Metà? In che senso? Cioè, 25 anni che gira questo?
0: Allora, sono 28 anni che gira.
1: Che noia!
0: 28,
1: cioè, l'ha visto 100 volte il mondo, altro che
0: no,
1: Giulio Verne. Quanti libri ha scritto?
0: No, in realtà è partito dal Sud America.
1: Sì.
0: E si sta dirigendo verso il nord dell'Inghilterra per concludere questa odissea che appunto ormai sta arrivando alla fine. Doveva durare meno, però ci si sono messe le guerre, il Covid, i vari problemi, quindi insomma ha trovato un po' di intoppi. E c'è un problema però.
1: Ha trovato traffico a Roma?
0: No.
1: Si è bloccato?
0: Che i francesi non lo fanno proseguire.
1: In che senso?
0: Cioè lui è fermo prima del Canale della Manica, quindi dalla parte della Francia.
1: Sì.
0: E vuole attraversarlo, ovviamente deve attraversarlo a piedi, perché sennò il...
1: Non può prendere un mezzo,
0: no, il mezzo è vietato assolutamente.
1: E da quanto è fermo in Francia?
0: È fermo da qualche giorno e per questo è nata la polemica. Ah. Lui sta aspettando di attraversare il Canale della Manica, ovviamente non lo attraverserebbe dove passano i treni ad alta velocità, ma da un altro canale di servizio.
1: C'è un pedonale, insomma.
0: Sì, esatto, una sorta di pedonale per le emergenze che appunto passa comunque sotto il mare. Glielo stanno impedendo e lui si è anche offerto di andare a nuoto addirittura.
1: Questi francesi, dai, come sono cattivi. Chissà quante baguette sta mangiando.
0: Ma sai, tra l'altro, come ha risposto lui? Ha detto, se non riesco a ottenere il permesso di passare, io mi fermo a vivere in Francia e vi faccio polemica finché campo.
1: È sicuramente magrissimo perché camminare fa bene, ma fra poco scopriamo che correre troppo non fa così bene. Che non...

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo appena ascoltato Dedica di Ernea, che è tra l'altro il disco latte e miele di questa settimana insieme. Settimana che parte, Enrico, con l'open bar, in cui stiamo parlando di una notizia che a me piace tantissimo, perché non vedo l'ora di comunicarla anche al mio personal trainer.
2: L'hai interpretata male. Allora, no, abbiamo accennato di quel pazzo che sono 28 anni che fa il giro del mondo a piedi. Chissà quante scarpe ha cambiato. E che noia. Ale, però dai, cioè 28 anni a camminare.
1: Meglio da un finestrino di un treno.
2: No, più che altro come campa. Cioè, è un ricco ereditiero, immagino.
1: Ma secondo me lo sostengono anche, raccolte fondi. Sai, quando si creano queste imprese, la gente ci crede.
2: Ah, ecco
1: anche,
2: perché
1: no?
2: Si dice fondo delle grandi distanze. Perché ti finanziano per camminare. Bloccato in Francia, vabbè, sicuramente sarà molto magro, tonico. E camminare fa bene. Abbiamo scoperto che camminare fa benissimo per tenere comunque allenato il corpo a livello cardiaco. Ma correre troppo, ecco, questo tu porterai al tuo personal trainer. Troppissimissimo non fa bene, no?
1: Assolutamente, non fa bene, soprattutto non fa bene correre ad alte intensità, ecco, quindi correre particolarmente veloci, ma anche correre tanto tempo, troppo, può rivelarsi, diciamo, controproducente. Perché? Perché intanto si usurano le articolazioni di ginocchia e caviglie, che si mantengono un po' di più se preferiamo camminare o camminare veloce. Dall'altro lato aumenta anche i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress e che a noi donne non piace perché favorisce la ritenzione idrica.
2: Vabbè, lui è questa persona magari avrà fatto anche tratti a piedi. Di cortisolo non ne ha, non ha stress. Questo no. Sono 25 anni che in giro per il mondo, quindi sarà sereno.
1: Sarà molto zen, immagino.
2: È molto zen e soprattutto non è che sta pensando a perdere il lavoro, non ce l'ha. Cioè il suo lavoro è diventato fare l'influencer camminante, incredibile. Arriva Achille Lauro in questo pomeriggio insieme con Amor.
3: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
1: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
1: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Circa 2.000 persone sono scese in piazza in Calabria per protestare contro il caro carburanti e la crisi del comparto agricolo, organizzati in diverse zone della regione, blocchi stradali a singhiozzo e presidi, garantendo il passaggio dei mezzi di emergenza. A Crotone, nella zona di Passovecchio, la manifestazione ha registrato circa 400 partecipanti. Gli organizzatori hanno chiesto interventi concreti a sostegno di agricoltori, pescatori e autotrasportatori, alle prese con l'aumento dei costi e le difficoltà del settore. Si è conclusa con l'intervento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la prima edizione della Summer School che si è tenuta nel weekend a Diamante.
11: Sicuramente i giovani hanno voglia di capire quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, hanno tantissime sfide, vogliono parlare del loro presente e anche del loro futuro, quindi il confronto con loro è fondamentale. E soprattutto non possiamo, come dire, parlare a loro dall'alto in basso, dobbiamo coinvolgerli come abbiamo fatto a Nova, dove li abbiamo lasciati discutere, dialogare, parlare e fare anche le loro proposte che porteremo al tavolo con le altre forze politiche.
10: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari ad un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Cosenza. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre. A Catanzaro la Guardia di Finanza e lo Scico di Roma hanno sequestrato beni e attività economiche per oltre 4,7 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta denominata Imperium. Le misure riguardano società e patrimoni tra Calabria, Sicilia e Lombardia, ritenute riconducibili a soggetti collegati alla cosca di 'Ndrangheta Mancuso. Al centro delle indagini presunte intestazioni fittizie e interessi economici nei settori turistico e commerciale. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e i rapporti economici riconducibili agli indagati. Un'auto in panne sull'autostrada A2 del Mediterraneo ha portato la polizia stradale della sottosezione di Lamezia Terme a scoprire oltre 2 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio. Il conducente, un calabrese, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati anche 2.100 euro in contanti e 2 telefoni cellulari. Dopo una prima scarcerazione per motivi formali, la procura ha ottenuto una nuova misura cautelare e l'uomo è stato nuovamente arrestato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Ed era Vil Coyote di Eugenio Finardi. Mentre, caro Enrico De Dola, io ho una domanda per te.
1: Sono prontissimo.
0: Cioè, come la pensi di chi, specie sui mezzi pubblici, ascolta musica a un volume un po' alto, anche se la musica è bella?
1: Ho un leggero problema con chi disturba in pubblico, soprattutto sui mezzi, insomma, di locomozione. E non posso fare il nome assolutamente, però alle 6:05 della mattina parte un treno che da Roma porta a Milano,
0: sì.
1: E l'ho preso spesso perché,
0: certo,
1: vivendo qua ed essendo di Roma mi è capitato. C'era questa persona molto famosa che appare spesso in TV che urlava fortissimo nel mio orecchio parlando al telefono. A un certo punto gli ho fatto notare, no, che questa cosa non si faceva, e lui mi ha detto, mi ha guardato come a dire: non sai chi sono io? Ho fatto: io lo so chi sei tu, ma sei comunque un maleducato, quindi immagina che rapporto ho con... soprattutto anche con i vicini, no? Che urlano. No, ragazzi, cioè, ci sono anche dei limiti.
0: Io concordo al 100% con te, tant'è che vorrei comprarmi delle cuffiette a filo e regalarle alle persone che sui mezzi pubblici ascoltano la musica. È un progetto che ho in mente.
1: Quegli auricolari che isolano completamente,
0: vero,
1: meravigliose. Sì.
0: Ecco, a Singapore però questo divieto di ascoltare la musica sui mezzi pubblici ad alto volume è ufficialmente entrato, appunto, come una regola da rispettare, la cui sanzione si aggira intorno ai 340 euro, perché Singapore è nota per le sue regole a tratti molto restrittive, che però sono anche sinonimo di un certo livello di civiltà, per cui da mercoledì scorso sui mezzi pubblici di Singapore è vietato ascoltare musica ad alto volume.
1: Giusto.
0: Nonché appoggiare i piedi sui sedili e gettare rifiuti per terra oppure mangiare e bere a bordo, insomma, sui mezzi pubblici. Quindi con altre persone ci si comporta,
1: vabbè,
0: in modo civile.
1: Cioè, ma bisogna anche legiferare il fatto che non si può buttare il cibo a terra. Cioè, capisci
0: periodo,
1: bene che siamo veramente...
0: Sì.
1: In Italia, vabbè, non sarà mai legiferato perché mai rispettata, sicuramente. Non so se prendi treni, però... L'Italia forse è la peggiore in questo momento per quanto riguarda i mezzi. Non si può ascoltare la musica alto volume, tranne Radio Latte e Miele.
0: Quella
1: Vi
0: sì.
1: offriamo un capolavoro, Il volo di Zucchero.

0: il volo di zucchero. E a proposito di voli, caro Enrico De Dola, tu sei mai stato a Singapore?
1: Mai. Io sono stato in Giappone, ecco.
0: Che già a livello di civiltà è messo molto bene.
1: Sì, tra l'altro è andato di moda nell'ultimo anno. Sì. Guardando anche le storie su Instagram, negli ultimi mesi ci sono state più persone in Giappone che, boh, non lo so, in Sardegna.
0: Vabbè, è un bel trend perché, guarda, io sono innamorata del Giappone, ci sono state e ci tornerei volentieri, proprio anche per i comportamenti delle persone, perché sono cose che qui in Italia vediamo poco.
1: Il meme, sono giapponese, ti ricordi? Sì, sono, vabbè, là c'è una civiltà, no, secolare, millenaria.
0: Ecco, parlando di civiltà e parlando di Singapore, di questo nuovo divieto di ascoltare musica ad alto volume sui mezzi pubblici, è utile sapere due cosette prima di andare a Singapore, sempre a proposito di divieti. Innanzitutto, beh, questo è sempre una regola non scritta ma da rispettare, cioè è vietato gettare mozziconi di sigarette, cicche o qualsiasi rifiuto per strada.
1: Questo dovrebbe essere in tutto il mondo
0: la base dell'educazione,
1: così, no?
0: Però sì, c'è una multa salata fino a $1,000 solo per la prima infrazione, perché poi se le commetti di nuovo rischi anche il penale, rischi cose peggiori.
1: Cioè la recidiva.
0: Esatto, ecco. Esatto.
1: La recidiva di maleducazione dovrebbe funzionare.
0: Vero?
1: Qui anche da noi.
0: Sarebbe
1: così
0: molto bello.
1: Certo.
0: Un'altra regola però che a me piace particolarmente, ma a tanti non piacerà, è il divieto di importare, produrre e vendere gomme da masticare. Quindi se tu vai a Singapore e le gomme da masticare le lasci in Italia,
1: cioè nessuno mastica.
0: Non puoi e non le trovi neanche.
1: Ma il motivo scatenante qual è?
0: Il motivo scatenante è stato introdotto, pensa, nel 1992 a causa di vandalismi sui mezzi pubblici, quindi i classici maleducati che attaccavano magari la gomma masticata da qualche parte,
1: anche perché rovina il pantalone, non la stacchi più,
0: ecco. E sì, quindi
1: no, tutto sommato hanno fatto bene
0: anche perché la gomma da masticare, tra l'altro, io non sono una grande consumatrice, ma so che poi porta aria nella pancia, cioè non è che fa proprio bene masticare.
1: Però a volte leva
0: gomme,
1: un po' d'ansia, un po' di stress. Masticare, ecco, fa bene. Basterebbe buttarla nei cestini e non è che c'è bisogno di legiferare, appunto, tanto per tornare a bomba sull'educazione base delle persone.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: secondo che vorrei di Vasco Rossi, mentre ormai siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro open bar. Caro Enrico De Dola, tanti cocktail di oggi, eh?
1: Tantissimi, abbiamo cocktailato diverse notizie. Il mondo che vorrei lo passerei in radio, perché è veramente un lavoro bellissimo, però è arrivata la fine. Sta per entrare Anna Patti, tra poco ci sarà anche il cambio al timone di Radio Latte Miele, partirà la sua bellissima trasmissione al Centro della Musica. Allora, per fare un sunto, di cosa abbiamo parlato oggi? C'è un pazzo bloccato alla Manica, sta

0: facendo da 28 anni in giro del mondo, questa cosa non mi va giù, e non lo fanno passare i francesi.
1: È quella che ti ha colpito proprio di tutti.
0: Ma tu immagina
1: notizia,
0: questo rimbambito che sta là da 10 giorni, no, voglio passare, ma non ti fanno passare, torna a casa.
1: Sì, però posso dirti l'ennesimo cliché sui francesi, cioè devono sempre rompere le scatole.
0: Ho capito, ma se è pericoloso, poi si fanno, succedono le tragedie.
1: Vabbè, ma lui magari si mette per iscritto che si prende le responsabilità del caso e la Francia basta.
0: Ma comunque hanno un morto nel territorio.
1: Vabbè,
0: questo 28 anni giro del mondo proprio in Francia doveva andare, lo sai.
1: Doveva
0: che fatti così.
1: Lì,
0: se vuoi venire a fare quello che vuoi, vieni in Italia, tanto lì altro che maniche,
1: lo
0: gli assi ce ne sono diversi
1: dappertutto. Poi abbiamo parlato di tanti fattori di stress che purtroppo ci condizionano, anche se dai, ci siamo anche un po' divertiti con tutte le novità, le tendenze del mondo cocktail, per stare in tema open bar. Abbiamo parlato di un'ottima notizia, cioè che correre tanto e troppo non fa così bene. Caro personal trainer all'ascolto, sappi che
0: notizia
1: io continuerò
0: utile
1: a rimarcare
0: ottima
1: questa cosa.
0: Bisogna correre a livello cardiaco, però andare troppo veloci per tantissimo tempo magari può fare male alle ginocchia. Per chiudere, abbiamo capito che stanno scomparendo i bar sotto casa. Si stanno spopolando i borghi. Va bene, questo è risaputo, però ancora peggio, proprio negli ultimi 2 anni c'è uno spopolamento del 5% per alcuni borghi, perché c'è una centralizzazione delle città per quanto riguarda il lavoro ed università. Ti ritroveranno i nostri ascoltatori alle domani da sola dalle 17.30 alle 20.
1: Il nostro open bar, il nostro open bar non scompare, anzi ritorna domani. Sarò da sola, ci faremo compagnia, autocompagnia.
0: Bene.
1: E ti ringrazio per
0: Io ringrazio te, Ale. Tra pochissimo, Anna Patti.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: 20 e 1.
1: Ed eccoci alla fine del nostro open bar. Tocca salutarci, ma vi lasciamo in buonissima compagnia.
2: Buonissimissima, direi.
3: Che
2: Anna Patti,
3: che siete. Ciao ragazzi.
1: Anna, ci spoileri un po'?
3: Vi spoilero.
1: Il menù di questa sera.
3: Dai, dai, va bene. Vi dico che il nostro primo viaggio questa sera sarà dedicato agli anni 2000.
2: Torna a scuola.
3: Che
2: Anna.
3: Bello. Sì, parliamo di tutti i gruppi, le band che hanno fatto grande successo proprio nel primo decennio dei 2000. Quindi tante cose. Tra l'altro è
2: Backstreet
3: carino.
2: Backstreet Boys.
3: Backstreet Boys, certo. Quelli.
1: Bellissimi.
2: Questa è la balla.
3: È carino perché facciamo anche un po' un viaggio nelle città italiane.
1: Ah.
3: Sì? Sì, non è male perché comunque sono tutti artisti che un po' della loro città, nella loro musica, ce l'hanno messa.
2: Sì, io già immagino veramente la lacrima di chi ha magari l'età mia.
3: E
2: che nel 2000 aveva 16 anni e quindi nel 2002
3: bellissimo.
2: 18 e così via, perché la matematica, come insegni, non è un...
3: un'opinione.
2: Esatto.
3: Ma dipende dai casi, per me lo è sempre stato.
2: Anche per me avevo sempre 4, sempre i 6 rossi, non so se esistono ancora, si chiamano debiti?
3: La sottolineo sempre
2: sì,
3: questa
2: anch'io.
3: Cosa, perché insomma per me la matematica è quella sconosciuta.
1: A me sì. Divertiva invece, sì.
3: Vedi?
1: Sapete?
2: È quella che fa rosa, rose, rose, giusto?
1: Sì, quella, ecco, bravo.
2: Al centro della musica, Anna Patti, buon lavoro.
3: Meno male che parlo di musica, tra poco, grazie ragazzi.
2: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 29 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di resistenza, rallentamenti, porta avanti le tue idee senza entrare in conflitto con tutti, soprattutto al lavoro. È probabile che tu ora abbia un atteggiamento anche un po' più cauto rispetto al passato. Meglio stare dietro le quinte che esporsi? Lasciati alle spalle tensioni d'amore. Il Toro, qualche imprevisto lo deve affrontare, però attenzione, ci sono anche grandi progetti e programmi per il 2027. Sembra strano parlarne ora, ma ricordiamoci che tra pochi giorni è già ottobre. Non trasformare le difficoltà lavorative in problemi d'amore. Per i Gemelli tante opportunità, con il rischio di disperdersi. Scegliere con attenzione dove concentrare energie e tempo è importante. Molti avranno notato da luglio un grande cambiamento. E se prima non si riusciva a variare nulla, da luglio molte cose stanno diventando importanti. In amore prevale la prudenza. Cancro, periodo positivo e di conferme, soprattutto dopo cambiamenti recenti. C'è chi ha mantenuto il proprio ruolo e ha fatto bene, altri hanno cambiato e avuto successo. Insomma, tutte le decisioni prese tra giugno e luglio stanno maturando in positivo e aggiungo addirittura che ottobre e novembre saranno mesi di serenità e progetti condivisi. Il Leone ha una grande energia che aiuta soprattutto quelli che sono stati male. Direi oggi di fare attenzione ai pettegolezzi, alle provocazioni. Non bisogna avere fretta di concludere tutto quello che si ha in mente. Recuperare le energie è fondamentale. Vergine, giornata produttiva, ma i rapporti con gli altri restano un pochino complicati. Potrebbe capitare, se hai lavorato a lungo in un team, in un gruppo, che da maggio, giugno sia cambiato tutto. Cerca persone affidabili che sappiano sostenerti. In amore, Venere in sestile rappresenta sostegno affettivo. La Bilancia ha idee buone e ora bisogna concretizzarle. Potresti incontrare opposizioni e concorrenti con Saturno opposto, ma la tua originalità può fare la differenza. E poi non ci ricordiamo che tu sai dare delle spigolature tremende con una grande diplomazia, con una grande nonchalance. Favoriti i confronti. Scorpione, nervosismo per promesse non mantenute, pagamenti, risposte che tardano, però ottobre e novembre sono personale, pratico. Gli affetti sono un importante sostegno. Sagittario, periodo dinamico, ricco di occasioni. Difendi la tua libertà. Per te è tutto, anche magari organizzando un viaggio. Cerca di rispettare chi vive le emozioni in modo più profondo, soprattutto se hai a che fare con Gemelli e Vergine. Capricorno, torna l'energia, la voglia di recuperare ciò che era rimasto in sospeso. La tua costanza è un punto di forza, anche se stavolta puoi apparire un po' rigido. Buon momento per incontri importanti. L'Acquario vive delle tensioni. Avevo spiegato tempo fa che se una situazione di lavoro non funziona, se alcuni soldi non sono arrivati, molti hanno la possibilità di tagliare tutto ciò che non va, insomma chiusure nette, stop. E chi non mi ama non mi merita. Lavoro e denaro hanno influenzato anche la sfera affettiva, dove serve ritrovare equilibrio e fiducia. Pesci, periodo favorevole per gli incontri e le relazioni, in amore è il momento di fare chiarezza. E poi Venere favorisce le convivenze, i matrimoni, scelte che possono essere anche fatte nei prossimi mesi, il prossimo anno. Piccoli ritardi oggi solo per una questione economica o professionale da sistemare. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

va. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Edilizia con Los Angeles qui su Radio Latte Miele. Noi tra poco cominciamo una nuova settimana con Al Centro della Musica.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Latte e miele.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Biagio Antonacci, che ha scelto Safe per il suo nuovo singolo, si intitola Spirituale, contenuto nel suo ultimo album Mustang. È un inno alla pace anche, in cui tante voci si uniscono a formarne una sola, e più volte nella canzone si ripete: sarà la musica a cambiare il mondo. Cominciamo la nostra puntata di Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Vatti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì e buon inizio di settimana da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato, che è in regia. Buonasera anche a lui. Pronti per le nostre due ore insieme. Tra poco avremo un viaggio che ci porterà negli anni 2000 e scopriremo tutte le band, i gruppi italiani che hanno rivoluzionato, possiamo davvero usare questa parola, la musica italiana nel primo decennio degli anni 2000. Poi avremo un album che ci accompagnerà da stasera e per tutta la settimana, ma magari di questo parleremo tra poco. E allora cominciamo come sempre con la nostra citazione.
3: Vi sono cuori situati al polo opposto al sole. Per essi l'autunno non è una stagione, ma il tempo stesso. Émile Cioran.
4: Io e te, io e te, perché io e te,

0: Lucio Battisti con Vento nel Vento, questa bellissima, struggente ballata che parla d'amore, descrive un amore capace di salvare un uomo, di annullare la solitudine, di far scomparire tutte le paure, le sofferenze, di spingere verso la rinascita. Testo perfetto di Mogol, musica altrettanto perfetta sottolineata dal cantato così emozionante, coinvolgente di Lucio Battisti, e questo crescendo in tutta la canzone che inizia piano piano solo col pianoforte, poi si aggiungono gli altri strumenti, l'organo, alla fine compare un'intera orchestra che era stata arrangiata da Giampiero Reverberi e che dà forza appunto a questo cantato, come diciamo prima, molto coinvolgente di Battisti. Canzone che ci sembrava proprio perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, che diceva proprio che l'autunno non è solo e semplicemente una stagione.
1: Vi sono cuori situati al polo opposto al sole. Per essi l'autunno non è una stagione, ma il tempo stesso. Emil Cioran.
2: Batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop.
3: Al centro della musica.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Il primo viaggio di questa sera ci riporta agli anni 2000 a riscoprire tutti quei gruppi, quelle band italiane che hanno rivoluzionato davvero il mondo della musica italiana. E partiamo proprio con loro, ai Tiro Mancino, la descrizione di un attimo.

Tiro Mancino con la descrizione di un attimo proprio dal 2000, da lì è cominciato il nostro viaggio che ci riporta proprio al primo decennio degli anni 2000. In realtà i Tiro Mancino erano nati molto tempo prima, cioè alla fine degli anni 80, nel 1989, proprio l'inizio come band, però il loro grande successo arriva proprio nel 2000 ed arriva proprio con questo album omonimo, La descrizione di un attimo. Questa fase iniziale in cui la scrittura è quella di Federico Zampaglione e di Riccardo Sinigallia, che presentano proprio una struttura intimista, cinematografica, quotidiana, dando risalto ai dettagli minuscoli delle relazioni umane, ai due destini che si uniscono, a questa nostalgia del quotidiano, inseriscono proprio una sensibilità poetica, nuova, sospesa, malinconica, che è tipica proprio di quei primi anni, appunto degli anni 2000. E dall'altra parte i Tiro Mancino fanno qualcosa di molto particolare, perché riescono a creare un suono unico che poi verrà imitato da altre band sempre nel decennio. Riescono a mettere insieme gli strumenti acustici, quindi il suono caldo proprio degli strumenti acustici, e dall'altra parte invece la freddezza dei campionamenti, dei synth piuttosto minimalisti, quindi degli strumenti proprio tecnologici, creando questo sapore ibrido che tra l'altro è unico. Questo album ha avuto un grandissimo successo, è stato l'album del loro vero exploit, successo di pubblico, successo ovviamente anche di critica. Dentro c'era anche Due destini, fortemente legata alle immagini cinematografiche, era stata scelta da Ozpetek per il suo film Le fate ignoranti, e il video di questa canzone, se non l'avete mai visto, vi consiglio di andarlo a rivedere. Molto legati anche alle immagini sono loro, Le vibrazioni, anche loro grandissimo successo nel 2003 proprio con questa canzone, Dedicato a te.

Le vibrazioni con Dedicato a te dal 2003, le vibrazioni riportano un po' il rock classico energico con queste venature retro nella musica italiana. Riescono a fare questo connubio molto forte. Questo è un pezzo molto rock, molto suonato, che in realtà ha avuto un grandissimo successo, è diventato mainstream, in testa alle classifiche per settimane e ha proprio lanciato il grande successo della band, che tra l'altro, come dicevamo, si ispirava anche ai suoni rock degli anni 60, degli anni 70, miscelandoli piuttosto bene proprio con la melodia italiana. E anche loro, come dicevo prima, sono stati molto bravi a cavalcare, influenzati proprio dall'estetica visiva anche dei giovani degli anni 2000, questo concetto. Il videoclip di questa canzone, che è stato girato a Milano sui Navigli in un unico piano sequenza, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. Tra l'altro c'è una parodia che in quegli anni era stata fatta anche da Elio e le Storie Tese, per dire quanto il video stesso delle vibrazioni avesse avuto grande successo, che poi arrivò subito dopo in effetti anche la parodia da parte di Elio. Anche quello, se non l'avete mai visto, recuperatelo. Da Milano ci spostiamo a Torino, ancora rock, anche qui altri cambiamenti, altri suoni che arrivano un po' anche lì dall'elettronica, miscelati molto bene insieme in questo che è davvero un grande successo dei Subsonica Incantevole.

0: I Subsonica con Incantevole dal 2005. I Subsonica sono stati proprio i maestri della sperimentazione negli anni 2000, pur essendo nati anche loro molto prima, cioè alla fine degli anni 90, è proprio nel decennio dei 2000 che hanno trovato il grande successo con i loro primi singoli. Noi in realtà vi abbiamo fatto sentire questo che è proprio del 2005, perché segna una svolta particolare nella carriera dei Subsonica, che sono stati anche portavoce un po' della città di Torino, che negli anni 2000 era una città un po' sospesa tra il passato industriale e una nuova spinta creativa, moderna, tecnologica, soprattutto dal punto di vista della musica. Grande fervore nei primi anni 2000 a Torino, e i Subsonica sono riusciti a rappresentarlo perfettamente, spostandosi dai club alle classifiche. Questa canzone ha avuto un successo pazzesco, è stata appunto in classifica per diverse settimane in quegli anni, uno dei brani più trasmessi dalle radio nel 2005. Ancora oggi rimane comunque uno dei singoli di loro maggior successo commerciale dopo Tutti i miei sbagli. E anche loro la grande capacità, soprattutto in questa ballad, di unire un testo poetico, dolce, intimista ad una produzione invece dense, elettronica, piuttosto incalzante. E va dato atto anche ai Subsonica di aver usato le loro canzoni proprio per fotografare i cambiamenti sociali, politici, psicologici anche dell'Italia degli anni 2000. Tra poco il nostro viaggio dedicato alle band italiane degli anni 2000 si conclude con I Negramaro.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Ma poi quando ti...
3: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain.
4: Un passo da te.
3: 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
4: Dalle nuvole.

anche come centro di produzione artistica alternativo rispetto a Milano, rispetto a Roma. Molti in Egramaro in questo sono maestri, hanno registrato tanti dei loro dischi in masserie storiche, portando proprio anche le loro radici nella musica. Noi vi abbiamo fatto ascoltare questo pezzo che ha avuto un successo incredibile, ha vinto il Festival Bar, però in realtà a quell'epoca in Egramaro erano già insomma fortissimi, si erano già imposti sul mercato italiano con la loro musica, e soprattutto poi in Egramaro sono stati i primi nel 2008, la prima band rock italiana della storia ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano. Oggi insomma San Siro è una tappa normale per tutti, allora invece era proprio la consacrazione di una carriera, e loro ci sono arrivati tra l'altro in pochissimo tempo, in pochissimi anni. Si chiude qui il nostro viaggio, e come sempre dopo un viaggio noi torniamo al 2026 alle nostre novità. Loro sono stati i nostri ospiti proprio qui a Radio Latte Miele, a Caffè Cliché, dalla nostra Matilde, e hanno raccontato anche come è nata questa loro canzone che ascoltiamo insieme, quello Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole. Torno verso

Brescia Shune con Guasto d'amore qui su Radio Latte Miele, quasi a chiudere la nostra prima ora qui al centro della musica, ma rimanete con noi, torniamo tra poco.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, canzone con cui si apre la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, Al Centro della Musica, da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme, anche questa molto ricca. Tra poco scopriremo proprio l'album che ci accompagnerà questa settimana, che è un successo, sì, di Gianni Morandi della fine degli anni Ottanta, un album che comunque in qualche modo ha rilanciato la carriera di Gianni Morandi, ovvero Varietà. Lo riascolteremo proprio insieme a voi in queste sere. Abbiamo un viaggio tematico da fare insieme, ma la parola che ci guida la scopriamo più tardi, e poi come sempre ci sono tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
8: E ci sei adesso tu.
6: Latte Miele.
8: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
6: Latte Miele.
8: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
9: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.
10: Il ricordo.

con Vento di Passione, il suo nuovo singolo, che è una cover di un grande successo di Pino Daniele. L'aveva portata al successo Pino Daniele in un duetto con Giorgia nel 2007, in questa raffinatissima nuova interpretazione molto emozionante da parte di Mina, che tra l'altro anticipa l'uscita di questo nuovo lavoro, Dilettevoli Inedite Eccedenze, che in realtà è appunto un lavoro di cover che però non erano mai state prima pubblicate e che verranno pubblicate proprio il 9 di ottobre. Molto molto interessante ovviamente questo nuovo album di Mina. Noi però andiamo all'album che invece ci accompagna questa settimana, Varietà di Gianni Morandi. Siamo nel 1989, Gianni Morandi è un po' a una svolta della sua carriera, aveva già fatto il tour con Lucio Dalla ed è proprio Lucio Dalla a proporgli di fare un album insieme. Lucio Dalla glielo produce e chiama intorno a sé una squadra di grandissimi nomi, come ad esempio Mauro Malavasi, come ad esempio anche Angela Baraldi, che sarà ai cori ma scriverà alcune canzoni, la musica insieme a Lucio Dalla. Gran parte dei pezzi contenuti in questo album sono proprio scritti da Lucio Dalla, che propone un Gianni Morandi nuovo, inedito e sicuramente molto molto moderno, e questo lo si capisce già dalla prima canzone che ascolteremo questa sera, che poi è la canzone che dà proprio il titolo all'album e che in quel 1989 è diventata davvero un grande successo per Gianni Morandi. Lo ascoltiamo, Varietà. In questo

Gianni Morandi, varietà dall'album omonimo del 1989, uno dei pezzi forti di questo album, scritto da Lucio Dalla e da un ispiratissimo Mario Lavezzi che firma il testo di questa canzone, che è un testo un po' surreale, un po' filosofico e davvero molto molto particolare. Poi appunto c'è Dalla che si ispira con questa musica, suona Dalla diversi strumenti in questo album di Gianni Morandi, e insomma canzone che sicuramente dà un'idea di Gianni Morandi, come dicevo prima, molto diversa, molto moderna, non solo attraverso i suoni ma anche appunto attraverso testi molto particolari proprio come questo. Domani sera torneremo su questo album e avremo modo di ascoltare ancora una canzone. Adesso invece siamo pronti per tornare al 2026, ritroviamo qualcuno che noi qui al Centro della Musica conosciamo piuttosto bene, Faccia Nuvola con il suo successo Portami a Ballare in Primavera. Hi.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
3: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
3: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Circa 2.000 persone sono scese in piazza in Calabria per protestare contro il caro carburanti e la crisi del comparto agricolo. Organizzati in diverse zone della regione, blocchi stradali a singhiozzo e presidi garantendo il passaggio dei mezzi di emergenza. A Crotone, nella zona di Passovecchio, la manifestazione ha registrato circa 400 partecipanti. Gli organizzatori hanno chiesto interventi concreti a sostegno di agricoltori, pescatori e autotrasportatori, alle prese con l'aumento dei costi e le difficoltà del settore. Si è conclusa con l'intervento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la prima edizione della Summer School che si è tenuta nel weekend a Diamante.
9: Sicuramente i giovani hanno voglia di capire quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, hanno tantissime sfide, vogliono parlare del loro presente e anche del loro futuro, quindi il confronto con loro è fondamentale. E soprattutto non possiamo, come dire, parlare a loro dall'alto in basso, dobbiamo coinvolgerli come abbiamo fatto a Nova, dove li abbiamo lasciati discutere, dialogare, parlare e fare anche le loro proposte che porteremo al tavolo con le altre forze politiche.
8: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari ad un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Cosenza. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre. A Catanzaro la Guardia di Finanza e lo Scico di Roma hanno sequestrato beni e attività economiche per oltre 4,7 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta denominata Imperium. Le misure riguardano società e patrimoni tra Calabria, Sicilia e Lombardia, ritenute riconducibili a soggetti collegati alla cosca di 'Ndrangheta Mancuso. Al centro delle indagini, presunte intestazioni fittizie e interessi economici nei settori turistico e commerciale. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e i rapporti economici riconducibili agli indagati. Un'auto in panne sull'autostrada A2 del Mediterraneo ha portato la polizia stradale della sottosezione di Lamezia Terme a scoprire oltre 2 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio. Il conducente, un calabrese, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati anche 2.100 euro in contanti e 2 telefoni cellulari. Dopo una prima scarcerazione per motivi formali, la procura ha ottenuto una nuova misura cautelare e l'uomo è stato nuovamente arrestato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati sul latte e miele.
10: L'album che la scorsa settimana abbiamo riascoltato e riscoperto Insieme a voi dentro c'era anche questa canzone, canzone molto particolare, dove il tango non ha il ritmo del sensuale ballo argentino, però richiama al tango nel testo, nel senso proprio fisico dello stare vicini, dell'essere connessi. E proprio il testo della canzone a un certo punto dice: mentre noi parliamo ci siamo urlati nelle orecchie senza darci retta, mentre il tango si perdeva in un mare lontano. E lo stesso Lucio Dalla diceva proprio questo, che il tango era proprio il ballo dell'incontro, del collegamento, e quel tango incontro era ciò che avevamo perduto e che dovevamo recuperare, soprattutto in quel 1979, in quel periodo difficile in cui anche nella canzone emerge questo aspetto. Dice: fuori c'è la guerra, ci mostrano i denti e i coltelli, però bisogna tornare a ballare un tango ad occhi aperti, senza mistero. Molto molto bella e molto particolare questa canzone di Lucio Dalla, molto particolare, anche molto strana, con un testo che gioca tantissimo sull'ironia e soprattutto sui doppi sensi, e con una musica fortemente elettronica e sperimentale. Ci sono loro, i Mattia Bazzar, con questo tango nel fango.
11: La

con Tango nel fango del 1983 da un album che si intitolava proprio Tango. Dentro, oltre a questa canzone, c'era anche Vacanze Romane, album in cui ed Electroshock, album in cui appunto Mattia Bazzar sperimentano tantissimo, soprattutto con i suoni che vanno molto sull'elettronica, e in questo caso Aldo Stellita si diverte anche tanto con le parole, anche con i neologismi che sono disseminati lungo il testo di questa canzone. In qualche modo, insomma, il tango riflette sì quella sorta di amore, di attrazione fisica che diventa un po' un gioco di cadute, di risalite, ai limiti del cinismo in questa canzone, aiutati proprio dalla musica e anche dai virtuosismi vocali di Antonella Ruggero. Il tango continua ovviamente ad essere protagonista anche nella prossima canzone, anche se le atmosfere sono completamente diverse. Questo è il 1984, avete probabilmente già riconosciuto dalle primissime note un grande successo di Fabio Concato, una canzone estremamente romantica come questa, un sexy tango.

0: Fabio Concato con Sexy Tango, e qui il tango ci riporta sì a un amore perduto, al desiderio di ritrovarlo, alla dolce Nina che fa sì che nei ricordi perlomeno di Fabio Concato questa figura sia sempre presente. Lui ricrea lo scenario perfetto per poter ballare insieme a lei ancora una volta un sexy tango, come in un vecchio film, con le note, dice ad un certo punto della canzone, che ci cascano tra i denti. E qui c'è tutta la poesia proprio del ballo argentino, anche se la musica ovviamente ci porta verso un'altra strada. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla parola tango si conclude e ci riporta anche più vicini ai giorni nostri nel 2023 con Tananai.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Un amore senza una ragazza che pianga,

Tananai con Tango a concludere questo viaggio dedicato proprio al sensualissimo ballo argentino, e qui Tananai lo usa come metafora, fa un po' riferimento al gioco del destino che muove le vite, le persone, al suo piacimento. Il risultato è una danza triste, struggente, diremmo. In questo caso nella canzone dice proprio è Dio che ci muove come un tango, ma ci calpesta proprio come si fa, no? Quando si balla il tango. Immagine fortissima, tra l'altro canzone, come probabilmente saprete già, che è stato un grande successo di Tananai, che è stata ispirata proprio ad una storia vera, la storia di questi due innamorati separati dalla guerra in Ucraina, e questo ha reso la canzone decisamente molto molto più toccante. Tra l'altro Tananai era in contatto proprio con la ragazza che, scappata dall'Ucraina, si era rifugiata in Italia proprio durante la guerra. Con questa canzone abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato al tango, e come sempre dopo i nostri viaggi si torna alle nostre novità al 2026, e tra le novità qui su Radio Latte Miele c'è Angelica, Ai che giornata. Speriamo.

Calcutta con Oroscopo, che ci porta quasi alla fine delle nostre due ore insieme qui al Centro della Musica. Approfitto per ricordarvi che oltre ad ascoltarci live dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 qui su Radio Latte e Miele, poi trovate anche tutti i nostri podcast e potete ascoltarli quando volete sul nostro sito lattemiele.com.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui che dopo di noi partono i viaggi di Rewind e dunque continua l'ottima musica. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22. Questa sera abbiamo scelto di chiudere con la canzone che chiude l'ultimo album di Malika Ayan Cicale. Malika è stata nostra ospite proprio domenica sera ai numeri 1 l'album. È stato un piacere averla con noi. Se vi siete persa la puntata, il podcast c'è già sul nostro sito lattemiele.com. L'album si chiude con questa, Primavera in città. Prima

0: latte e miele.
1: Rewind.
0: I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Latte e miele, Ray Wind.
0: Dagli anni 60 ad oggi.
2: La musica che non si dimentica.

tu non hai pietà, fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Latte miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di resistenza, rallentamenti, porta avanti le tue idee senza entrare in conflitto con tutti, soprattutto al lavoro. È probabile che tu ora abbia un atteggiamento anche un po' più cauto rispetto al passato. Meglio stare dietro le quinte che esporsi? Lasciati alle spalle tensioni d'amore. Il Toro, qualche imprevisto lo deve affrontare, però attenzione, ci sono anche grandi progetti e programmi per il 2027. Sembra strano parlarne ora, ma ricordiamoci che tra pochi giorni è già ottobre. Non trasformare le difficoltà lavorative in problemi d'amore. Per i gemelli tante opportunità, con il rischio di disperdersi. Scegliere con attenzione dove concentrare energie e tempo è importante. Molti avranno notato da luglio un grande cambiamento e se prima non si riusciva a variare nulla, da luglio molte cose stanno diventando importanti. In amore prevale la prudenza. Cancro, periodo positivo e di conferme, soprattutto dopo cambiamenti recenti. C'è chi ha mantenuto il proprio ruolo e ha fatto bene, altri hanno cambiato e avuto successo. Insomma, tutte le decisioni prese tra giugno e luglio stanno maturando in positivo e aggiungo addirittura che ottobre e novembre saranno mesi di serenità e progetti condivisi. Il Leone ha una grande energia che aiuta soprattutto quelli che sono stati male. Direi oggi di fare attenzione ai pettegolezzi, alle provocazioni. Non bisogna avere fretta di concludere tutto quello che si ha in mente. Recuperare le energie è fondamentale. Vergine, giornata produttiva, ma i rapporti con gli altri restano un pochino complicati. Potrebbe capitare, se hai lavorato a lungo in un team, in un gruppo, che da maggio, giugno sia cambiato tutto. Cerca persone affidabili che sappiano sostenerti. In amore, Venere in sestile rappresenta sostegno affettivo. La Bilancia ha idee buone e ora bisogna concretizzarle. Potresti incontrare opposizioni e concorrenti con Saturno opposto, ma la tua originalità può fare la differenza. E poi non ci ricordiamo che tu sai dare delle spigolature tremende con una grande diplomazia, con una grande nonchalance. Favoriti confronti. Scorpione, nervosismo per promesse non mantenute, pagamenti, risposte che tardano, però ottobre e novembre sono mesi di recupero, soprattutto a livello personale, pratico. Gli affetti sono un importante sostegno. Sagittario, periodo dinamico, ricco di occasioni, difendi la tua libertà. Per te è tutto, anche magari organizzando un viaggio. Cerca di rispettare chi vive le emozioni in modo più profondo, soprattutto se hai a che fare con gemelli e vergine. Capricorno, torna l'energia, la voglia di recuperare ciò che era rimasto in sospeso. La tua costanza è un punto di forza, anche se stavolta puoi apparire un po' rigido. Buon momento per incontri importanti. L'Acquario vive delle tensioni. Avevo spiegato tempo fa che se una situazione di lavoro non funziona, se alcuni soldi non sono arrivati, molti hanno la possibilità di tagliare tutto ciò che non va. Insomma, chiusure nette, stop. E chi non mi ama non mi merita. Lavoro e denaro hanno influenzato anche la sfera affettiva, dove serve ritrovare equilibrio e fiducia. Pesci, periodo favorevole per gli incontri e le relazioni. In amore è il momento di fare chiarezza. E poi Venere favorisce le convivenze, i matrimoni, scelte che possono essere anche fatte nei prossimi mesi, il prossimo anno. Piccoli ritardi oggi solo per una questione economica o professionale da sistemare. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.
4: Quanto sei bella Roma,

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tuoi occhi.
1: Latte miele. Latte miele.
2: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
3: Radio Latte miele.
1: La tua musica italiana.

vuelta e ti va e nessuno ci guarda da qua. E conto ogni respiro quando ti parlo piano e mi ripeto che casino che sarà.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.